0: È un fatto molto patriottico, figurati, texani, non gli toccar Texas ai texani, cioè
1: È giusto, ma mi piace, ho sempre amato questa cosa.
0: sono completamente, totalmente patriottici per l'America e per il Texas, mentre magari i californiani altri, in altri stati di meno, il Texas, cioè, la popolazione, cioè, è fiera di essere di
1: C'è un
0: quella
1: campanilismo
0: caspita.
1: che dovremmo avere la
0: Sì,
1: metà, ci basterebbe la metà
0: la
1: per far funzionare
0: metà,
1: le cose in Italia.
0: esatto, sarebbe. E il Texas, ci sono cose che vanno bene. Abbiamo un'amica in Texas che ci aspetta in tutto questo, perché siccome
1: Rosalie!
0: Simona ha fatto il passaporto.
1: Mi
0: Era
1: sono dimenticata.
0: quest'estate che Rosalind ci dice, questa amica texana di Austin, e ci dice: no, venite, vi ospitiamo noi, state da noi, è bello, eccetera, venite in Texas. Sì, come no, senza passaporto. La signora Monaco, col cavolo
1: Corcavolo.
0: che arriva in
1: Corcoso
0: testa,
1: arrivo.
0: corcoso,
1: Corcoso.
0: ma chi è che deve fare il passaporto? Ce lo stiamo chiedendo, chi?

0: Simona Monaco, che sta tra un po' arriverà in Texas. No?
1: Bene, è più facile che torni Rosalie.
0: Sì, è probabile. È probabile. Bentrovati, cari amici. Sono Mauro Caputi. Lei al mio fianco, l'avete capito, è Simona Monaco. E siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata di SVR che dedicheremo anche un po' anche al choosing, ma alle cose, che alle scelte che sono state fatte anche da alcune case produttrici che potrebbero aiutarci la vita. Adesso ne parlo, ma prima iniziamo.
1: Siamo tutti curiosi.
0: Ne parleremo assieme, ma prima di iniziare, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo e ringraziamo tutti gli amici. Avete già visto la prima puntata, la prima parte di SVR l'abbiamo dedicata alla terza e ultima parte dell'intervista che ho fatto ad Andrea Mariani con il suo libro dedicato al mondo dei ragazzi degli anni tra fine 90, cioè 90 e arriva ai 2000, quindi gli anni 90, gli anni di periodo sicuramente particolare per tutti quanti noi. Oggi stavo ascoltando nuovamente la canzone di Max Pezzali che ha fatto per il film Non Sud Ovest Est, la seconda parte. Noi non avendo Sky non lo vedremo, e quindi era carino, solo che, come è già venuta fuori una volta la storia, se mi fai passare troppo tempo tra una serie e l'altra
1: mi disinnamoro, no?
0: Sì, mi perdo, cioè, lo so che devi creare l'hype, devi creare la cosa. Max Pezzali ha dovuto fare sta canzone, poi la facciamo ascoltare un po' strappalacrime, un po' che ti fa ricordare. Oggi ero lì che viaggiavo, ero in macchina, stavo ritornando dal porto, da un bel giro in barca, siamo in macchina, il Texas, lì il tramonto davanti, che viaggiavo con la musica di Max Pezzali, per me viene in mente appunto, mi ricorda quando ero in autobus per andare a scuola con le cuffiette ascoltando la voce di Max
1: Pezzali.
0: Pensa
1: quanti anni sono passati che adesso l'hai ascoltata e eri sulla tua barca.
0: Ma no, la canzone è nuova.
1: Ma tu ora, una volta eri ascoltavi Max Pezzali sull'autobus e adesso lo ascolti ma sulla tua barca.
0: Pensa un po', possiamo iniziare il programma?
1: Sì, signore.

0: Allora, il che bella quando balla con queste spallettine che se la muove. Va bene, allora oggi
1: dovresti fare un intro, dovresti fare un

0: intro più breve, così balliamo subito.
1: Balliamo, dovremmo partire subito da cacao. Allora, è che se avessimo
0: una venerdì oggi
1: non è proprio per niente venerdì, ti piacerebbe, come dire, fare l'intro, dovremmo fare una coreografia, dovrei insegnarti una coreografia di cacao meravigliavo,
0: ma se tu sai che non sono capace a ballare.
1: Esattamente. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? L'argomento quello è di cose che avrebbero potuto inventare e scegliere di mettere, ma non hanno messo. Cioè, nel senso, delle cose che avrebbero potuto semplificarci la vita tantissimo, ma per qualche motivo, un bastardo, non lo so, non l'ha fatto e non l'ha messo. Ti può venire in mente, viene in mente una di quale potrebbe essere una? Dimmi una cosa così, prima la cosa che secondo te qualcuno avrebbe potuto inventare o che comunque c'è la possibilità, però non l'hanno fatto per
0: sì, ma non è una cosa bella da dire.
1: Che ti è venuto in mente? Non capì. No, cacao, c'entra col cacao.
0: No.
1: Che cosa?
0: No, ne parlavamo l'altra sera a cena di quell'affare antistupro che praticamente noi ci dobbiamo mettere nella fagina.
1: Ah, vabbè, ok, sì, ma quella lì è un'invenzione.

0: Sì, di cose che le donne prima di uscire di casa si vivono in quartieri pericolosi, eccetera, e mettono tipo una sorta di spirale che però ha gli uncini al contrario.
1: No, non è una spirale, ma tu non l'hai mai
0: Sì,
1: vista
0: è
1: una
0: una
1: spirale.
0: vabbè,
1: È un
0: è un
1: cappuccio.
0: cappuccio, non mi veniva, cioè, non mi aiuti, non è che è là,
1: Parli tu.
0: stai là.
1: Eh no, sta là, ti sto ascoltando, hai preso la parola. È un cappuccio con appunto gli aculei, dei ganci al contrario, che quando il disgraziato Farabut Fedend commette questo atto atroce, senti un dolore
0: Sì, perché gli
1: fortissimo.
0: aculei, come se fossero delle spine di rosa, gli si
1: Esatto.
0: infilano
1: E
0: nel.
1: l'unico modo per toglierlo è al pronto soccorso
0: Sì,
1: e crea dei danni anche.
0: perché poi c'è lui estraendo, rimane qualcosa attaccato lì, capito?
1: Esattamente, l'unico modo per estrarlo è andare in ospedale, quindi è già il segno che tu hai usato violenza e quindi ti fermano. Però qualche giudice maschio ha detto: no, poverino, un uomo che sta stuprando una donna non può sentire così dolore, non può pagarla così cara.
0: E quindi l'hanno evitato,
1: Quindi
0: sì.
1: questo,
0: Vabbè,
1: niente
0: io sarei andato molto più sul semplice, cioè
1: meno che questo. Beh,
0: tipo
1: mi hai chiesto la
0: sì,
1: domanda.
0: vabbè, sì, certo, tipo gli ascensori dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Quante volte vi è successo di andare in ascensore, premi perché cioè, lei quando tipo, ma anch'io alcune volte sono fra pensieri in ascensore, non mi ricordo se devo scendere o salire, non so scendere né salire, quindi inizio a vedere terzo zero, ok.
1: È un anno però noi,
0: È un
1: eh.
0: anno che andiamo avanti così, e alcune volte il dito va sul secondo e dice: no, ho sbagliato. E quindi l'ascensore si ferma al piano dove non dovevi andare, perché magari è sbagliato. E quindi ti dovrebbero dare un pulsante nell'ascensore assieme all'allarme che dice reset. Quindi resetti il coso e ripremi il pulsante. No,
1: Carino, era utile, però magari costava troppo, che ne
0: ma
1: so.
0: che cosa può costare troppo? C'hai allarmi, c'hai piani, cosa? Non puoi fare reset del piano?
1: Beh
0: Che
1: sì,
0: poi
1: che
0: ripremi il
1: poi
0: tasto?
1: effettivamente sarebbe interessante nei grattacieli o anche negli ospedali, che spesso, in che piano è? Ah no, no, cavoli, ti fai
0: Esatto,
1: tutti i
0: fai tutti i
1: piani.
0: piani, cioè
1: Sì,
0: ti
1: magari
0: vai.
1: per una condominio come quello di casa che ha 3 piani, magari fai anche meno, ma quando hai 14 piani comincia a diventare un po'.
0: Sì, uno e due e tre, cioè poi sei pirla se sbagli 3 volte, però succede che sbagli una volta, il tasto annulla, potrebbe anche essere, forse magari non l'hanno fatto perché succede come ci metti buon temponi che si iniziano a premere tutti i pulsanti, è quello che in alcuni ascensori se premi tutti i pulsanti si fa piano piano piano,
1: Sì,
0: si
1: sì, sì,
0: ferma
1: sì.
0: piano per piano, invece tu resetti e te ne vai
1: Ma quale
0: avanti.
1: malato di mente? Vabbè, comunque.
0: Che cosa qua?
1: Schiaccerebbe tutti i piani prima di arrivare a casa propria. Uno
0: C'è
1: che ti sta
0: nessuno.
1: aspettando a casa, né? Quando arrivi a casa facciamo i conti. Allora
0: E
1: sì.
0: quello dice
1: No.
0: vado lento per evitare
1: Mamma mi picchi.
0: che ci, ma, ci, mamma mi picchi o chiunque altro ci può stare. Quindi vabbè,
1: Vai, vai, vai, vai, vai.
0: un tasto cancella. Oh, per esempio, se dovessimo andare in Texas, ok? Avremmo, come succede spesso negli aerei, dovremmo portarci la valigia. Io, avendo viaggiato, ho imparato a mie spese, perché din din din, cacci, devi cacciare poi il granone, a viaggiare il più leggero possibile. Cioè, anche se tu vai negli Stati Uniti o vai in qualsiasi altro posto, ti devi portare il minimo indispensabile. Cioè, ti devi portare nella valigia un abito elegante, un completo elegante perché può servire, e un paio di jeans massimo, forse sì, 2 paia di jeans,
1: Perché uno ce l'hai addosso, mettiamo.
0: uno potresti avercelo addosso, dipende dalla tratta che fai, dipende se viaggi e quando parti, perché per esempio io sono andato negli Stati Uniti, che era qua in Italia, era novembre, e sono partito col giaccone, sono arrivato a San Francisco, c'era un caldo a maniche corte. Diventa, sì, diventa, e quindi se tu parti e dici vai là e sai già che vai in California e vai in alcuni stati, sicuramente una giacca te la devi portare, però sei lì, che fai? Non te la compri? Cioè, nel senso, vai là e io, almeno per quello che mi è successo, mi sono comprato la giacca dei tizi, della squadra di basket, del football,
1: E quindi se
0: e la
1: hai
0: cosa.
1: superato, hai
0: Al
1: superato.
0: ritorno ho
1: Certo.
0: dovuto comprare un'altra valigia. E dove scarpe, scarpe, comprato le prima, hanno comprato le nai, cioè vai lì che vai e compri, è impossibile che tu non vada e non voglia.

0: a comprare qualcosa. Andare con una caterba di roba già non ci sta. Cioè, se andiamo in Texas, io è inutile che mi porto paia di jeans, perché voglio andare a comprare i jeans del cowboy. Capito? Quelli là,
1: come i bambini di 6 anni.
0: Ma sì, cioè.
1: Fai brava, fai bene. E quindi?
0: E quindi per poi dovrebbero fare delle valigie che ti indicano già il peso.
1: Ah, oh, sì, questa è una bella invenzione. Sarebbe una bella invenzione.
0: Perché adesso come si fa adesso? Oh, vai lì e vai a culo, nel senso che appoggi, oppure che ce l'ho a casa da qualche parte, prendi un cosino che tiri su, che tiri su e agganci la valigia e la tiri su.
1: Poi ti lancio di casa prima e dopo.
0: A matematica, cioè, scusa, fai prima mettere la valigia direttamente sulla cosa di casa.
1: Vero, vero.
0: Avere più o meno un'approssimazione, anche se oggi lo sai che le compagnie aeree non è che sono proprio
1: oneste.
0: No, che non ti dico, puoi portare delle dimensioni di 2x50 per 27 per 32 per eccetera, è capito, casino.
1: Sempre per il carburante, sempre per tutto calcolato.
0: Allora, in realtà non tanto per il carburante, ma per il peso. Se sì, superi il peso, l'aereo non decolla. Cioè,
1: il problema
0: è quel. Sì, no, proprio non decolla l'aereo. È proprio pesante, puoi mettere su tutto il carburante che vuoi, ma non si alza perché le aline non volano comunque.
1: Sì. Che mi piace molto questa cosa delle valigette che sono autopesanti.
0: Devo andare nell'altro studio.
1: Autopesanti è molto carina. Quello dell'ascensore è molto carino, più utile secondo me questo della valigia che rispetto al primo, rispetto al pulsante di reset, è molto più utile.
0: Sì, no, stavo ragionando perché magari noi parliamo che abbiamo solo 3 piani, cioè chi abita in palazzi, condomini alti, magari
1: non
0: secondo me...
1: Non l'ascensore qua in Italia.
0: No, io ho abitato al 6° piano senza ascensore, sì. Posso dire che
1: no,
0: è una bastardaggine, proprio una cagata. Ma se abiti negli uffici, detto sbagli, devi andare all'ufficio, sei abituato magari se solo a pensiero, premi il tuo tasto... E poi dici, no, caspita, devo passare prima dall'ufficio del personale.
1: Oppure tu... sei in ascensore e tu vivi al 3° piano, è al 2° o al 5° e tu schiacci sempre il 3° perché sei proiettato a schiacciare sempre
0: il 3°
1: di
0: casa. Esatto, quello potrebbe essere
1: sì.
0: Una cosa. Quello delle valigie aiuterebbe molto perché sai già che non te devi iniziare a aprire le valigie e vestirti sopra, metterti i vestiti.
1: Madonna,
0: per
1: come
0: togliere
1: odio
0: il peso.
1: Fare la valigia.
0: Tutto.
1: Io odio fare
0: vedi
1: la valigia.
0: Vedi perché dovresti raccontare niente, compriamo tutto lì. Detto questo, cari amici, restate con noi perché ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi, grazie, seguite, state con noi. E da Simona Monaco che dice...
1: Sigla!

0: Bella frase, qual è la frase più bella di questa canzone, Simona Monaco? Dimmi, qual è la frase più bella di questa canzone? Che
1: abbiamo qualcosa nel cuore.
0: Non ti fare mandare a quel paese castano chiaro, castano scuro.
1: Devo dire una cosa.
0: Sì, di una cosa.
1: Che da dietro sembrano proprio loro.
0: Da dietro, sì. Vabbè, ovvio che non è che potevi trovarli uguali, però stavo notando che Mauro Ripetto aveva i capelli un po' più corti rispetto
1: a questo qua.
0: Rispetto a lui, sì, un pochino. Però sì, dai, sta a fare Pignolo in ogni caso, dai, su. Mi sarebbe piaciuto essere all'anteprima alla presentazione, se sincero, della cosa.
1: Ma noi ci saremo.
0: Ci saremo. Mancheremo. Quindi la frase più bella di questa canzone è,
1: dimmelo tu,
0: gli insetti che non dovrebbero volare, ma
1: ce l'abbiamo nello stomaco.
0: No, secondo la natura, dice la canzone, no? Questi insetti non possono volare, ma continuano a volare e volano,
1: cioè,
0: perché
1: Max Pezzali non avrebbe mai dovuto cantare, però canta,
0: esatto,
1: e fa felice,
0: cioè,
1: tutti.
0: Esatto, quello è. Magari uno dice, non possono, gli 883 non avrebbero mai avuto successo, mai. Eppure ancora stanno qua e ancora lì,
1: il bombo, idealmente, il bombo ha delle ali molto piccoline, confronto al suo corpo. Lui non dovrebbe volare per natura, però vola.
0: Sì, esattamente, bravo, quello, esattamente, sì. Proprio quello. Bene, con questa frase magica, lei è...

0: Dovremmo dire viene da Bolzano, da Crema o Roma, viene da Salerno, da Crema o Roma, sì Simona, Simona dovremmo fare il Rumatera, cambiate il testo, cioè, nel senso avete preso il nome giusto ma sbagliato le città,
1: Ma non importa,
0: Bolzano-Torino, non
1: una l'avete
0: importa.
1: azzeccata, dai.
0: Esatto, va bene, Roma quando sarà, perché ancora lei non viene ancora da, tu non vieni ancora da Roma. Ci sono da aspettare, quando ci sarai, arriva e verrai anche tu da
1: Dobbiamo
0: Roma. Dobbiamo
1: fare
0: fare il trasloco in valigie, tanta gente. Professore, da generare roba in tabaliccio. Detto questo, partiamo. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: l'appuntamento dal lunedì al venerdì, non iavo fa, dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano, e terza e ultima parte di SVR, ma possiamo partire? Possiamo partire, partiamo. Allora, eravamo arrivati a parlare delle cose che avrebbero potuto inventare in realtà, ma poi piccole idee che renderebbero il mondo un posto migliore. Questa è la base di inizio del programma. Abbiamo visto alcune piccole idee che sono gli ascensori che dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Questa è un'idea. Simona aveva detto, no, rimettete in quel cono che in modo tale che è un cono antistupro, carino, si potrebbe anche pensare, sarebbe stata molta idea, l'hanno inventata e sono stati bravi. Le valigie,
1: l'ha inventata una donna
0: ovviamente. Le valigie che dovrebbero pesarsi da sole, così sai il numero di chili prima di arrivare in aeroporto, quindi hai anticipato già un po' quello che è il problema di quanto pesa e quanto non pesa.
1: Io farò dei sacchi dell'immondizia da dare ai salesiani. Io voglio, te l'ho detto, questa volta io viaggio leggera, non ne voglio sapere di valigie, veramente non ne voglio sapere. Una ne ho rosa, shocking, presa 20 anni fa, che fa ancora il suo sporco lavoro. È ovvio che oltreoceano non ci può andare perché è ancora in tessuto tecnico,
0: perché,
1: ma è ancora in
0: tessuto.
1: La squarciano. Mi rubano tutto.
0: Ma che te rubano, se non te porti niente? Ma sono tutte così, non è che puoi portartele come si chiama.
1: Comunque.
0: Però stai unendo il trasloco, che è un coso, dal viaggiare in Texas o da viaggiare con la valigia.
1: Viaggerò leggerissima.
0: Uno a parte è leggero.
1: Ormai,
0: per portarsi.
1: Ormai, vista anche in più o meno l'età, viaggerò con la valigia dei primi, con i medicinali.
0: Vabbè, dipende di quanto ci stai, è normale.
1: Se andiamo
0: che...
1: in Texas non meno di 2 settimane.
0: No, sì, per farti un volo in America anche un mese. Cioè...
1: Mio fratello in viaggio di nozze con Adara ci sono stati 5 settimane.
0: In America, sì. Girando tutta l'America,
1: sì,
0: perché non solo per la faticata di pigliare il volo, arriva, fai eccetera, diventa pesante.
1: Esiste
0: quindi...
1: un volo diretto? No, non penso.
0: No, per arrivare in Texas, se non sbaglio, o arrivi a New York oppure arrivi a Miami, fai scalo e prendi il volo per interno per il Texas. Non credo, forse magari ci sono Malpensa Dallas, ma questo non lo so.
1: Che fascino!
0: Non lo so.
1: È stata proprio. Rosalina ha detto che cosa è andata a fare a Dallas? Non c'è niente.
0: Esatto.
1: È stata lei a dircelo.
0: Sì, sì, sì. Cioè, a Dallas c'è la JFK, quello, cioè nel senso la piazza dove
1: è
0: la libreria.
1: No, forse mi sto sbagliando.
0: Allora, il JFK è l'aeroporto di New York City.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Bene. A Dallas è dove JFK, è stato ucciso, quindi hai la pietra, vai lì e vai a vedere la piazza e lo poi si può andare a vedere, però giustamente ti vedi il Texas, vedi il resto, vedi il Austin, vedi Waco. Vai a vedere.
1: E infatti Rosalind ha detto: oh Waco, io conosco Joanna e Chick.
0: Esatto, vai a vedere, che ne so, Waco. La prossima invenzione ti riguarda un pochino più da vicino.
1: Sentiamo.
0: Vediamo, perché magari potrebbe essere interessante. Il frigo dovrebbe dirti cosa puoi cucinare con quello che ti è rimasto dentro.
1: Wow, stupendo, stupendo, stupendo. Io lo faccio già, cioè sono già io quell'applicazione. Però una cosa così è stupenda, però comunque io presumo che tu debba inserire i dati, cioè nel senso questo frigorifero è super all'avanguardia, ma io quando faccio la spesa devo inserire con il computer da casa che colleghi, dici ok, in frigorifero ci sono queste.
0: Allora, ipoteticamente, se proprio volessi fare cioè se devi fare un frigorifero così lo devi fare fatto bene, cioè tu metti nel frigorifero, ogni prodotto ha il suo codice a barre.
1: Ah certo, lo scannerizzi.
0: Mettendolo nel frigorifero, passi dentro, bip, metti dentro, bip, metti dentro.
1: È stupendo. Così. Sai perché? Perché probabilmente c'è anche la scadenza.
0: Esatto.
1: Ma questo è geniale.
0: Cioè, il frigorifero dove c'è esattamente anche la scadenza.
1: Questo
0: tu lo metti e ti compare sul LED del frigorifero, è in scadenza.
1: Grazie sempre a questi affarini qua,
0: esatto.
1: Che colleghi, noi ce l'abbiamo collegato per esempio alla lavatrice, ma non ce ne facciamo una beata fa. fava, però collegato a un frigorifero intelligente ti appare, poi vai a cercare sull'app del tuo frigorifero e dici vabbè cos'è che devo, anche utilissima per fare la spesa, perché certo, il frigorifero ti dice hai finito le uova, hai finito il latte, che ne so io, un sacco di...
0: Sì, oppure guarda che sta per scadere il pesce congelato, o guarda che ti è rimasto
1: questo del... E questo davvero, questo aiuterebbe davvero a rendere il mondo un posto migliore, perché ci sarebbero meno sprechi.
0: Ah, certo.
1: Lo sapete che su GoSVIP facciamo almeno una puntata alla settimana di Eco Cucina, economia in cucina ed ecologia in cucina, dove comunque do delle ricette, abbiamo anche il modo di poter verificare quello che abbiamo nel frigorifero, come utilizzare. Certo. L'altro giorno, per esempio, che noi stiamo finendo quello che abbiamo in freezer, perché anche se è un anno che viviamo a Salerno, siamo riusciti ad accumulare grandi cose nei freezer, perché non abbiamo un frigorifero, ne abbiamo due, ma due veri frigoriferi, non quelli a pozzetto, robe. E quindi ho detto, ma sì, sai cosa facciamo? Finiamo questi funghi. Avevo preso dei cardoncelli. Poi ho detto, madò, ci sono ancora in frigorifero, ci sono ancora in frigorifero delle cipolle che stanno veramente camminando da sole, si stanno proprio... infatti
0: sono diventate cipolle di Tropea,
1: infatti, che sono andate infatti due non erano più utilizzabili, ma tutto il resto ho fatto una sorta di genovese vegetariana velocissima e l'abbiamo fatta in una pasta. Cioè ti puoi inventare veramente di tutto in cucina, un po' magari il sapore è nuovo, non sei abituato, altre volte il sapore dici ma che cosa ti ho inventato,
0: ma che cosa è venuto fuori da questo cibo.
1: L'altra sera avevo un sacchetto di cos'erano, calamari puliti, sì, tagliati, sì. Avevo dei, che lui vabbè non ama, però glieli faccio mangiare lo stesso, dei ceci già pronti che ho fatto leggermente tostare.
0: Esatto, mi piacevano i ceci tostati, io me li immaginavo ancora più tostatini, perché non sono male.
1: Sì, volendo sì.
0: I ceci tostati come li fai tu non sono male, anche come snecchino.
1: Volendo sì. No, vabbè, fa peggio l'uva, te lo dico.
0: Ah beh, sì, vero.
1: Abbiamo praticamente fatto tostare con aglio, un goccio d'olio, della paprika dolce e dei rametti di rosmarino, ho fatto tostare questi ceci. A un certo punto li ho tolti, ho messo un altro goccino o di vino bianco.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: finita da tutta la vita,
1: per tutta canzone, la vita, canzone che ci piace.
2: Allora,
1: sì, lo so già, immagino quello che stai dicendo, vai, dillo.
2: Davvero?
1: Sì, vai.
2: Davvero? Sì. Mi conosci così,
1: sì,
2: tanto?
1: Sì, sì.
2: Mi conosci così bene, così
1: benissimo, vai.
2: Sai che sono una negnera. Allora, mi è piaciuto molto perché analisi molto ben fatta dei casini. Hai pochi soldi e sei nei casini. Hai tanti soldi e sei nei casini. Quando hai tanti soldi, lei ti provoca casini. Quindi, poi, bellissima, ho fatto troppi scalini
1: per
2: ritrovarmi ancora nei casini. È bellissimo.
1: Beh, il testo, le rime, the rhyme, le rime, il testo è molto bello. Vince tanto il testo, bene, vince tanto perché sotto hai una base con i controcazzi, che è Gangster Paradise, che però viene da un'altra traccia, che è una canzone con i violini di musica classica, che non mi ricordo.
2: Beh, insomma, ne ha fatta tanta di strada diciamo che neanche la famosa Gangster Paradise non si può appropriare di questa, dell'aver messo al mondo queste note musicali.
1: No, no, ecco. Esatto, anche quella è stata...
2: Ah, mi piace, ma tu lo sai che Marrakesh, sì, non lo ascolto tantissimo, però mi piace, ma sai che io ho un debole per Gue.
1: Sì, sì, no, no, Gue Pequeno, Marrakesh aveva fatto, sotto il palco c'è un grosso bordello che fa... Badabum, badabum, cia-cia. Esatto, molto bella.
2: Ah,
1: lì.
2: È lui.
1: Quello è un altro pezzone, sì, uno dei primi.
2: Zio.
1: Sì, sì, ci sta. Allora, ognuno di loro ha fatto dei pezzi belli e dei pezzi meno belli.
2: Lucky,
1: come esatto, Fibra ha fatto applausi per Fibra.
2: No, Fibra. Allora, esatto. Fabrizio rimane il mio prefe in assoluto. Qui c'è Fabrizio.
1: Ok.
2: Ma aspetta, da adulta, perché quando ero ragazza c'erano gli articolo 31.
1: Sì,
2: che sono stati i primi,
1: i primi
2: a portare il rap in Italia. Però, quindi crescendo col senno del seme della maturità, il mio primo è Fabrizio. Fabrizio è il mio
1: Fabri Fibra.
2: Fabri, ma si chiama Fabrizio?
1: Sì,
2: amico tuo, amico mio. Magari un giorno, chi lo sa, comunque è Fabrizio. Poi c'è Gue e poi nessun altro. Eh no, poi probabilmente ancora, ma non lo so, J-Ax, non lo so, non ci devo
1: adesso
2: pensare.
1: Adesso di meno rispetto al rap è un po' quello che è successo a me con Jovanotti. Cioè, io adoravo Jovanotti perché faceva il rap. Ok, e quello era, cioè non potevi fare, ha fatto
2: ancora
1: nascere
2: ancora prima degli articolo 31.
1: Ancora prima, sì, certo.
2: Però è diverso, cioè probabilmente nelle mie orecchie, posso dirlo da ragazza,
1: sì.
2: Non lo vedevo come rap il suo, sebbene lui avesse più impronta anche americana, perché con i primi soldini ero riuscito ad andare, grazie a Cecchetto, in America, quindi a studiare, quindi a vedere come si comportavano i veri rapper. Poi è arrivato già, ma J-Ax è gli articolo 31, l'ho visti subito come rap, li ho catalogati subito così, mentre poi Jovanotti lo vedevo più come cavoli, sfornava una canzone via l'altra e non lo vedevo come rapper, non riuscivo mai a vederlo,
1: perché poi ha avuto la sua crescita forte, perché in Una tribù che balla, che probabilmente è stato forse l'ultimo album, c'erano dei pezzi rap, niente male. E poi man mano ha iniziato a un'evoluzione spirituale, eccetera, che l'ha portato a fare canzoni sicuramente belle, ma che si discostavano da quello che è il mondo del rap, anche perché probabilmente, adesso non lo so, sarebbe bello parlarci, era cambiato il tipo di stile. J-Ax con l'articolo 31 faceva del bel rap, faceva delle belle canzoni,
2: sì.
1: Poi dopo, per qualche motivo, vai a capire se è spostato su canzone, per esempio adesso si è messo col country, fai te, cioè,
2: mi piace molto, ma ci vuole, in Italia non c'è qualcosa di country, però non è facile farlo, ma probabilmente
1: non lo fa J-Ax il country. Cioè,
2: però posso dirti una cosa? Allora, io da ignorante, magari mi sbaglio, dimmi solo tu se mi sbaglio.
1: Sì, certo.
2: Allora, se Jovanotti ha iniziato con la musica rap, tu sai che ha una cadenza, una sonorità, le rime, i tre quarti, i terzi, che diavolo ne so io. Questo modo di cantare, iniziando in questo modo con il rap, lo ha portato a fare poi quelle canzoni cantate molto difficili, perché non c'è praticamente, fino al ritornello, non c'è una rima uguale all'altra,
1: certo,
2: o una frase uguale
1: no.
2: all'altra, però con una cadenza, una ritmica fantastica. Io me lo ricordo quella che è stata una canzone che ha un po' devastato un po' tutti, quella del Big Bang, il più grande spettacolo
1: dopo il Big Bang. Me lo ricordo
2: quando uscì questa canzone, tutti no, che brutta, beh, fallito, beh, ormai è andato, è scoppiato. Perché? Perché quando sei abituato a una determinata sonorità, lui ti presenta, bam, sta cosa, dove dici, ma io non la imparerò mai, perché ovviamente dici, ma com'è sta canzone che non ci sto dietro ad ascoltarla? E poi diventa una delle canzoni che è più trasmessa in assoluto. E tutt'oggi sono quelle canzoni che si fanno le didichine, no? Quelle cose.
1: Sì, è così.
2: Però hai imparato anche, certo, rappando, hai imparato a scandire bene le parole, perché lui è una tasca piena di tassi.
1: Vabbè, ma quella lì non è fattore di scandire o non scandire, quello lì è un problema che uno ha, che gli è
2: portato. No, ma quello non c'entra, io che sono, sai che sono.
1: Comunque,
2: un po'
1: bravo Jovanotti, ti vogliamo bene, ma dobbiamo chiudere, abbiamo già sforato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Vedremo domani, continueremo poi a parlare di invenzioni, ce ne sono altre che dovrebbero fare. Detto questo, da Mauro Caputi è tutto, e da Simona Monaco, arrivederci per voi.
2: Sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Buongiorno. Allora, 22 maggio 1996, notte magica, notte di campioni, la notte in cui Gianluca Vialli, in lacrime, solleva al cielo di Roma la Champions League, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus. È il 1996 e la squadra di Marcello Lippi che ha creato una Juventus fantastica, indimenticabile. Del Piero, Ravanelli, Vialli, Peruzzi, li ricordate? E lì vedremo, parleremo con loro, con tanti di loro. Adesso vi pregherei di accoglierli come se fossimo allo stadio. Quindi entra Massimo Car...
4: Buongiorno a tutti. Prego.
3: Angelo Di... Poi un attimo di pausa, perché tra le clausole della loro venuta c'è quella che se questo giocatore non viene accolto con una doppia ovazione l'incontro non si fa. Quindi Ciro... Michele, ma... le manone di Angelo, Gianluca. Le altre manone di Michelangelo Rapulla e infine il fiato infinito di Moreno. Allora, io ricorderei però, parlerei di un'altra persona, parlerei di Marcello Lippi, che è stato allenatore, amico, padre no, perché lui dice io non faccio mai il padre dei giocatori, però sono uno che crea un particolare rapporto. Marcello Lippi era uno dei, il più grande segreto di questa Juve. Chi comincia a dirmi qualche cosa su Marcello?
5: Può cominciare solo il figlio.
6: No, avendolo avuto anche nell'ultimo anno a Napoli, posso dire tranquillamente che è stato la persona che ha fatto credere in noi la possibilità di andare a conquistare quel trofeo, con l'esempio, con la motivazione che costantemente ci dava e soprattutto anche con delle scelte giuste, per esempio in finale lasciando Di Livio in panchina. Cioè, questo è stata una mossa geniale, diciamo. Allora, no, dico questo perché so che poi lui mi attaccherà su altro e quindi siamo qui anche per sorridere, di parlare di...
7: No, oggi, ecco, oggi non ti volevo attaccare,
8: oggi non volevo dire nulla.
3: Però Marcello diceva sempre una cosa, dice sempre una cosa.

0: Io ho vinto perché avevo dei grandi campioni, dei fuoriclasse, ma avevo degli uomini. Senza avere uomini non avrei vinto niente. Eravate uomini? Perché da quello che si racconta c'erano quei momenti di ricreazione da scuola media, scuola elementare, che duravano anche tanto, tra gessetti che spartivano e tutto il resto, shampoo e via. Chi era il protagonista di questi eventi?
1: No, devo dire una cosa, è vero, noi eravamo uomini, ma soprattutto uniti e fratelli. Questo secondo me è la cosa che ci ha distinto, perché poi potevi rimanere fuori una volta, ma facevi il tifo per chi ti sostituiva e perché tutti quelli che andavano in campo, quindi eravamo veramente una cosa sola, e non per questo abbiamo raggiunto veramente traguardi veramente straordinari.
2: Però c'è da dire che oltre a essere uomini eravamo anche stupidi, perché una cosa assurda era che, specialmente a Metrano,
3: ma parla, non so se per te lo ricordate.
1: Però calmati Peruzzi, stai troppo agitato, calmati.
2: Sono egocentrico.
4: Sì, è un po' egocentrico Peruzzi.
2: Prima, un'oretta e mezzo, due ore prima della partita, noi scherzavamo e ridevamo. Qualsiasi partita era, se fosse importante, importantissima. Poi però, come si entrava sul pullman per andare allo stadio, cambiava il nostro atteggiamento. Questo forse era pure la nostra forza, che esatto. Si scherzava, si rideva, però a un certo punto basta.
0: Però mi hai anticipato un attimo, perché stavo per dire, Angelo, tu eri uno di quelli ogni tanto vittima di qualche scherzo, come Pessotto, però le reazioni vostre erano
2: più
0: un po'
2: che
0: diverse.
2: Altro da parte sua.
0: Ecco, esatto, ma sì, tu a un certo punto reagivi e loro scappavano.
2: Loro due. Principalmente loro due.
1: No.
2: Però era una cosa goliardica.
1: Dopo 30 anni ti dico una cosa, il responsabile numero uno era lui.
2: Era napoletano.
1: Il napoletano.
0: E tu Gianluca invece?
5: Perché tu posso aggiungere,
0: eri quello serio del gruppo.
5: Io
0: mi hanno
5: serio,
0: detto.
5: Per cui mi facevano pochi scherzi.
0: Però c'era uno scherzo sulla tua lettura del giornale, no?
5: Sì, mi prendevano in giro perché la Gazzetta praticamente la leggevo tutta. E allora intanto mi facevano
4: Ruffiano, la Gazzetta.
0: No, è vero.
2: Per me non è vero. È il primo giornale di tutto sport.
5: c'era anche quello, la rassegna stampa, c'era anche quello, ma il primo. Quindi succedeva che magari io avevo una squadra per ogni sport e loro facevano finta di chiedermi: ma che ha fatto l'Olimpia Milano? Ha perso? Ho detto no, ha vinto. Che ha fatto il Pescara Pallanuoto? Ha perso? No, ha vinto. Allora così facevano gli scherzi, perché sapevano che comunque mi piaceva tutti gli sport. Invece quelli più pesanti li facevano agli altri.
2: Tranne il calcio.
0: Però tornando ai segreti, e non possiamo non parlarne, il segreto numero uno era forse un certo Gianluca Vialli. Cos'era Vialli?

0: quando si parla di Vianti, scusate, viene a tutti il groppo in gola. Loro hanno vissuto lo spogliatoio e hanno raccontato mille cose. Vi dico che scherzava, cazzeggiava anche con me, con i colleghi, quando era in nazionale. Non stava ancora benissimo, ma veniva lui a rompere le scatole e a far ridere noi. Io ho questo ricordo immenso. Un giorno si presentò da me e disse: ma che belle scarpe che hai, ma dove le hai comprate? Dico: guarda, veramente, voi siete ricchi, voi giornalisti potete permettervele, io no. L'abbiamo mandato a quel paese tutti quanti con una gioia. Beh, fantastico, fantastico.
1: Giusto Maggio, sì. Giusto Maggio, una persona meravigliosa, leader, amico vero, che manca veramente tantissimo, e devo dire che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno incredibile.
0: Gianluca era unico. E siccome Gianluca vi sta ascoltando in questo momento, perché la Champions lui l'ha sentita sua come nessun altro, cominciamo la cavalcata di questo torneo, che comincia maluccio, perché la Juve è sorteggiata in un gruppo con Borussia Dortmund, Rangers Glasgow e Steaua Bucarest, e non sono gli anni che stiamo vivendo adesso, cioè non esistono le 5-6 top City, Liverpool, cioè inarrivabili, ma a quel tempo la Steaua poteva arrivare in finale di Champions e il Panathinaikos poteva essere in semifinale. Si comincia contro i tedeschi emergenti del Borussia Dortmund, dove ci sono tanti ex juventini. Minuto 1 della prima partita, minuto 1, Andy Meller segna l'1-0 e si vede la panchina della Juve, siete Lippi che si guarda con gli occhi sperduti come tutti, ma c'è anche una piccola spiegazione al gol arrivato dopo un minuto, perché la mattina il portiere della Juventus si sveglia non al massimo della forma.
2: Come se... ero stato io.
3: Allora, il gol l'ho preso perché ho fatto una cavolata, non è che per quel...
4: Non è stata l'unica.
0: Spieghiamo cosa è successo.
4: Tra l'altro, non è stata l'unica.
3: La domenica precedente avevamo giocato a Piacenza, Di Francesco, l'allenatore, in uno scontro di gioco mi aveva rotto il naso con una ginocchiata. Quindi il mercoledì mattina, prima di andare allo stadio, il giorno della partita, il dottore della Juventus venne da me dicendo come stavo, perché mi avevano riaddrizzato, però senza anestesia, perché non si poteva, perché era doping. Tante cose. E
5: però
3: io veramente
5: fatto,
3: avevo.
5: Però te l'ha fatto carino adesso.
3: Sono meglio. Sono più bello. E io avevo due occhi gonfi all'inverosimile. Uno era proprio chiuso. Lui mi disse: ci vedi? No. Ho detto: non ce la faccio. Arrivò vicino a me, mi ha aperto un occhio e ha detto: adesso, beh, adesso un po'.
0: Un'operazione a cuore aperto praticamente. Gli ha fatto così con le due dita.
3: Abile arruolato, può giocare. Io effettivamente il gol l'ho preso a mezza altezza, sì. Quindi non c'entra nulla, no, però, con l'occhio, però le palle raso terra fino a 4-5 metri vedevo la palla, poi speravo che mi arrivassero fra le mani perché non vedevo veramente nulla.
0: Però dopo quell'1-0 la Juve, che ha un carattere immenso, gioca, comincia a macinare il gioco, e chi segna l'1-1 è l'uomo del destino, perché poi alla fine il nome di questo giocatore qui a Madrid in finale c'è sempre. Era riserva, diventa il 12° titolare, il quarto attaccante. Michele, tu
1: non
0: segni.
1: Non potevo immaginare un sogno migliore, assolutamente.
0: L'1-1 che
1: però,
0: fa partire,
1: guarda,
0: la rincorsa.
1: Mi dai un assist per raccontare un aneddoto meraviglioso, perché chiaramente io ho esordito nel miglior modo possibile. Al ritorno a Torino l'avvocato venne a congratularsi con noi e con me particolarmente, che avevo esordito in Champions, e mi disse: Padovan, se c'ero io in porta quel gol lì lei non lo faceva.
0: Fine dei giochi.
1: A lui era concesso tutto.
0: Poi dopo Padovano comincia la sfilata dei gol incredibili di Ale Del Piero, il famoso tiro a giro dall'angolo con quel cagnaccio di Kohler, ex compagno, che lo marca, eppure Del Piero riesce a tenersi a distanza e segna il 2-1. E poi il 3-1 è di un centrocampista che col gol aveva una bella confidenza. Vediamo se arriva il centrocampista che segna.
6: Ciao a tutti, soprattutto un grandissimo abbraccio a tutti i miei compagni di tante battaglie sportive, e oggi siete lì a festeggiare forse la più grande che abbiamo fatto, la vittoria della Champions contro l'Ajax. Cosa dire di quel gruppo di calciatori? Al di là del valore qualitativo e di quello che si è fatto a livello sportivo, Rimarrà sempre in ognuno di noi il valore umano che si era creato in quel gruppo, guidato da un grandissimo allenatore come il mister Lippi. Niente, mi sarebbe piaciuto stare con voi a trascorrere una giornata, anche perché con tanti non ci vediamo da un po' di tempo. Ma non sono in Italia, sono fuori, e diciamo ecco che mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno c'è la possibilità di stare più tranquillo e stare a riposo. Vi do un grandissimo abbraccio e spero di vedervi presto. Godetevi la giornata, godetevi quel ricordo, perché è qualcosa veramente di molto bello che rimarrà e aperterà sempre nei nostri cuori. Un abbraccio a tutti quanti.
0: Antonio Conte 3-1 a Dortmund, però il 2-1 di Del Piero è stato profetizzato da Michelangelo Rampulla. Del Piero dice che non è vero, dice che tu gli dicevi segni sempre.

0: segno sempre, quindi non potevi sbagliare mai. Ma tu quella mattina
1: non sbagliamo mai, io diceva Del Piero, mica glielo diceva Torricelli.
0: Cosa gli hai detto?
1: Io andavo Del Piero e dicevo oggi segni, perché prima o poi segnava lo stesso, per cui andavo sul sicuro, diciamo.
0: Però non ti ha voluto dare la maglia, mi ha detto.
1: No, non me l'ha data.
0: Non te l'ha data, perché
2: lui non hai fatto l'allenatore, Michelangelo, scusa.
1: No, perché c'era Ciro che faceva.
2: Ah, ok.
0: Vabbè, 1-3-1, la Juve è già avanti in classifica. Seconda partita contro la Steaua a Torino, e si rivela obiettivamente una partita semplice, non ce ne sono in Champions, però il 3-0 è abbastanza netto. E il primo gol è di un altro giocatore che col gol non è che abbia una grandissima confidenza, tanto che dopo la rete l'esultanza è come da finale mondiale, giusto Angelo?
2: Ragazzi, quel gol lì ci ha permesso di vincere la Champions, ricordatevelo tutti, sembra facile.
0: Cioè, Di Livio si inginocchia e lo stadio va giù.
2: In quegli anni, tu, quando festeggiavamo, c'era di moda di fare, noi lo chiamavamo Castello, tutti inginocchiati e ci abbracciavamo l'uno con l'altro, era anche una cosa di dimostrazione di grande gruppo.
3: E comunque tu capisci, Fabio, che per far gol Di Livio, cioè, è stato veramente un miracolo vincere quella Champions. Cioè, non so se hai
2: sbloccare quella partita, non era semplice,
0: perché loro erano belli chiusi.
4: Ciro, il Castello tutti inginocchiati, l'unico
1: lui
4: che rimaneva in piedi era lui,
1: lui non si vedeva, si scompariva con l'erba.
5: Bravo amore.
0: Vabbè, poi segna Del Piero, tanto per cambiare, perché ormai ci aveva preso gusto con sto tiro a giro e via dicendo, e Ravanelli, e sono 3-0, e siamo a 2 vittorie. Il gruppo era strutturato, quando c'era il gruppo, a 4, che la terza squadra si affrontava nella terza e nella quarta giornata a campi invertiti, andata e ritorno. Le due con i Rangers, che fanno un po' paura all'inizio, diventano una passerella trionfale. 4-1 a Torino e 4-0 a Glasgow. Ora io sto anche a elencarvi i gol, Ravanelli, Conte, Del Piero, ma il gol forse che ci ricordiamo più tutti è quello di Moreno, che è stato in silenzio fin qui, però va a Glasgow e segna sto gol.
1: Gli avevo detto
4: E non gli ho dato la maglietta.
0: Collezione a zero. Com'è stato quel gol, Moreno?
4: Ma per me segnare un gol, insomma, ne ho segnati 6 in tutta la carriera, per cui è qualcosa di veramente particolare e strepitoso. È bello segnare lì. Poi tra l'altro i due dei 3 gol che ho segnato con la Juventus sono 2 assist di Gianluca Vialli, perché la palla me l'ha data Gianluca, e per me segnare era qualcosa di anomalo, per cui quando capitava era qualcosa di incredibile. Senti. Infatti, se ricordate la telecronaca, incredibile gol di Torricelli.
3: Sì, sì,
0: incredibile. Però, ecco.
3: Noi, Fabio, noi possiamo solo confermare tutto ciò. Ha fatto col Torricelli,
2: e
3: è una roba incredibile.
2: Amici, che quando correva verso la porta gli è caduta la pialla. Capito?
0: Però tutti conoscono la storia di Moreno, falegname, Trapattoni che lo vuole, lo pretende, la firma del contratto sul cofano di una macchina. Però mi hai raccontato anche tu, che con Lippi c'è un attimo di difficoltà nello spogliatoio, perché lui ti becca a
4: fumare negli spogliatoi, ecco. Sì.
0: E si intavola
4: con una iena. C'è stato un momento di crisi, un momento di battibecchi vari, e tant'è che sono stato vicino andare via dalla Juventus, poi fortunatamente non è andata così, perché sennò vincevo molto meno. Noi con Trapattoni eravamo abituati così, con Lippi un po' meno, per cui mi sono adeguato.
2: E
4: diciamo.
2: Poi è stato un po' sfortunato, perché non è che era l'unico che fumava.
0: Hanno
2: beccato lui.
0: Però la partita di Glasgow cancella uno stereotipo, perché la Juve vince 4-0 il giorno dopo, e la sera prima non è che loro mangino carboidrati a letto alle 8, no, ci sono 3 di loro più un dirigente che si bevono 4 bicchieri di whisky, scotch. Sbaglio, dottor Peruzzi?
6: Scotch, perché loro, era molto buono.
0: Loro stanno in un maniero da film.
6: Io ero uno di quelli, insieme a un altro dirigente, insieme a quest'altro di qua, l'altro portiere.
0: Eravate due portieri, quindi vabbè, uno stava in panchina, almeno gli effetti si attutivano.
1: Due portieri ubriachi.
0: Poi chi? c'era Romy Guy dirigente. Chi era il quarto giocatore? Che
6: il quarto chi era?
0: Beveva? Chi era il quarto? Non mi ricordo.
6: Era un altro giocatore, non mi ricordo.
0: Era un altro giocatore, sì. E solo comunque... che accade una cosa, però al quarto bicchiere qualcuno vi chiama da dietro, che state facendo?
6: È arrivato l'allenatore, il problema è qui.
0: Arriva Lippi.
1: Era il digestivo che ci stavo.
2: Però talmente lucidi che per andare in bagno sono entrati dentro l'ascensore, pensa come stavano.
0: Però Lippi, invece di arrabbiarsi come per la sigaretta di Moreno, cosa vi dice?
6: No, ha detto tranquilli, finite uno tutto quanto, e poi me lo offrite uno e poi andiamo a dormire.
1: No, ma era allora, a me non piace il whisky, no, i superalcolici non mi piacciono, però quella volta lì era, siamo in Scozia, che fanno l'assaggio in Scozia.
0: Non si può assaggiare un whisky scozzese in Scozia.
1: È come andare, ad esempio, faccio un esempio, a Pesto a assaggiare la mozzarella di bufala.
3: Comunque togliete i microfoni a sti due per cortesia, che stanno facendo dei danni incalcolabili.
1: Questi vincono perché bevono il whisky, no?
0: Esatto, così, questo è il senso, che vincono. E c'è in campo Massimo Carrera, che non era in teoria neanche lui un titolare, ma risponde sempre presente.
3: Vabbè, giocavo io, ci crede però.
0: Sempre presente, sempre bene, e viene esaltato da Lippi nello spogliatoio un giorno della stagione precedente, perché cosa ti dice Lippi per dare il senso del gruppo?
5: No, siccome io ero in fase di mercato, dovevo andare via dalla Juventus, quindi, perché è arrivato Fusi, e quindi avevo la possibilità di andare alla Roma, ma non mi fecero andare, e volevano tutti i costi che andassi a Napoli. Io a Napoli non volevo andare, quindi mi ha messo...
3: Perché? A parte che non ti volevamo.
5: No, anche perché mia moglie aspettava, era incinta, è nata da poco la bambina, e quindi non volevo... Penso che mi hanno fatto chiamare a casa a Torino da Palombella, dell'Ultras. Dice, no, veniamo noi, fai un trasloco, facciamo tutto. No, io a Napoli non vengo. Addirittura, ho detto, no, non vengo. E quindi da lì sono andato fuori rosa. Poi c'è stata una partita dove mancavano tutti, tutti squalificati. Io non andavo neanche, cioè, mi portavano in ritiro... Andavo in ritiro sapendo che andavo in tribuna.
0: Ti facevano mangiare su un'altra tavola?
5: No, mangiavo con loro, però andavo negli spogliatoi, però facevo riscaldamento con loro, poi andavo in tribuna. Ho avuto la fortuna di trovare un grande Ventrone, no? E che sarà sempre anche lui.
0: Anche Gianluca, un grande.
5: Che sarà sempre nel mio cuore, che quando la squadra non si allenava, lui veniva al campo e mi allenava. E quindi, perché volevo essere pronto, e ho avuto la possibilità quella volta di entrare, e Lippi mi fece i complimenti davanti alla squadra dicendo che questo era l'esempio che tutti devono portare, no? Ma io ho fatto solo quello che dovevo fare, mi allenavo, perché se avevo la possibilità e volevo mettere in difficoltà.
7: Questo era veramente uno dei segreti, è stato detto all'inizio. Era proprio dove uno sostituiva l'altro, e chi stava fuori veramente non provava invidia, ma cercava di far di tutto per vincere e per farsi trovare pronto.
0: E infatti,
7: veramente un gruppo da quel punto di vista incredibile.
0: Ha anticipato il prossimo capitolo, quello delle sostituzioni, perché la Juve è qualificata, 4 partite, 4 vittorie, ormai sono quarti di finale. Si perde quindi con il Borussia Dortmund in casa 2-1, Del Piero segna ancora una volta un gol, ma comunque per la classifica questo non c'entra, e poi l'ultima partita, della quale tutti avrebbero fatto volentieri a meno, a Bucarest contro la Steaua, partita che si poteva anche perdere 5-0, non sarebbe successo niente. La mattina della partenza da Torino accade che Bucarest sia colpita dalla nevicata forse peggiore degli ultimi 150 anni e viene praticamente sepolta dalla neve. Dalla cima ai piedi. L'aereo parte, decolla, non si capisce ancora esattamente com'è la situazione, però a un certo punto comincia a girare attorno a Bucarest, un'ora, 2 ore, quando si atterra, e alla fine fa una bellissima deviazione, come se fosse da qui alla piazza, verso Sofia, Bulgaria, e atterrata in Bulgaria. E là succede qualcosa, perché si gioca, non si gioca, i passaporti, chi si ricorda un po' di particolari dell'atterraggio a Sofia?
7: No, perché praticamente abbiamo girato, poi arriviamo a Sofia, perché comunque lì non avevamo i visti per scendere, per cui siamo rimasti un'ora e più nell'aereo, e si doveva decidere poi cosa fare, quindi alla fine la decisione è stata quella di tornare indietro, sì. Siamo rientrati a Torino.
0: E Lippi fa una sorpresa, Lippi vi fa allenare a rientro a Torino, che eravamo tutti contentissimi di andare a allenare alle 7:30
7: Alpi. Siamo andati a allenarci tutti... alle Alpi e poi siamo ripartiti l'indomani dicendo che avevano spalato la neve, il campo era perfetto, infatti si vede lì poi come era perfetto.
0: Il campo era perfetto, ecco,
7: proprio allora, perfettissimo.
0: Parlando di sostituzioni, è l'ora di Michelangelo Rampulla, al quale tocca una maglia.

0: cioè, che mi dai un calcio in faccia vuoi pure il rigore, non lo so.
1: Però però dovresti apprezzare una cosa, che
0: poi c'erano gli uomini veri che stavano a Torino perché faceva caldo. Sì.
1: No, no, ma lui c'era.
0: Non c'era.
2: Lui si doveva riposare.
3: Io sono un brasiliano.
0: Era meno 19.
1: Però tu non avevi lasciato il pallone, cioè.
0: No, il pallone lasciò stare.
1: Anche
0: lì.
1: L'acero contuso stavi là.
0: Il pallone stava bene lì dove stava.
1: Vabbè, quindi 0-0 questa partita di quelle indimenticabili comunque. E a questo punto vi tocca il Real Madrid. Lunga sosta dal 6 dicembre al 6 marzo, quindi 3 mesi, c'è il tempo di dimenticarsi come è fatta la Champions, ma in campionato non va benissimo. Cioè, cominciate a capire a un certo punto che la stagione si risolve soltanto con la Champions. Vialli a un certo punto dice: esistono due Juve, una da Coppa, una da campionato, non tutti sono contenti con questa affermazione, però anche Lippi si accorge che... Perché in campionato c'era un altro rendimento?
0: Ciro. È che Ciro non c'aveva voglia in campionato, non c'aveva voglia.
4: Arrivamo secondi, tra l'altro.
1: Però la distanza
2: no, forse sai, inconsciamente c'era un po' il sapore quello che potevamo fare qualcosa di importante in Champions, però non è che volevamo andare male in campionato. Non abbiamo fatto mai una scelta.
4: Esatto.
2: Mai una scelta.
4: Esatto. Abbiamo sempre cercato di onorare al massimo gli impegni, ci rendevamo conto che probabilmente in Champions ci riusciva quasi tutto, un po' più, non dico semplicemente, ma molto, molto meglio di quello che facessimo in campionato. D'altronde quella vittoria coincide con il fatto di non aver vinto lo scudetto, mentre le due finali che poi abbiamo perso successivamente coincidono con la nostra vittoria. Questa dimostrazione del fatto che stare su più obiettivi, fermo restando che non abbiamo mai pensato di mollarne uno, anche perché non hai la certezza di arrivare fino in fondo, esatto, in una delle due competizioni, quindi non ti puoi assolutamente permettere di tralasciare qualche cosa per dedicarti all'altra competizione. Non è mai passata nella testa di nessuno di noi, e credo di nessuno di coloro che fanno questo sport, diciamo.
1: Però ecco, obiettivamente c'è
0: neanche,
1: una parte,
0: neanche no. Era un esempio di Lippi, voglio dire, io adesso dico un piccolo esempio. Io sono stato con lui in Cina, e per farvi capire che non si tralasciava niente, come diceva Ciro, in qualsiasi partita. Con la squadra dell'Evergrande avevamo vinto il campionato e avevamo la finale di Coppa di Cina. È arrivato il proprietario della squadra e ha detto: mister, questa partita facciamogliela vincere perché il proprietario dell'altra squadra è mio amico. La finale di Coppa di Cina. E Lippi ha detto, non l'ha cacciato a male parole perché tanto gli ha dette, no, le male parole gliel'ha dette, però non capivo, sì. Quelli, ha detto: ma scusa, che c'era vincere la Coppa di Cina, lasciamo vincere agli altri, non credo proprio. Per cui la mentalità era come diceva Ciro, noi volevamo vincere sempre, e quindi è anche come diktat del nostro allenatore.
1: No, infatti. Però ecco, c'è una partita che può essere lo snodo cruciale, cioè quella partita può andare veramente male e addio Champions, addio stagione, chissà cosa sarebbe stata la storia di quella grande Juve. E la partita è la più difficile delle 11 che giocate, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora, non è il Real Madrid di Zidane, Cristiano Ronaldo, non è quello dei Galattici, però fa ancora paura. E in attacco c'erano tre tizi che si chiamavano Raul, Michael Laudrup e Zamorano, insomma, non proprio gli ultimi arrivati. La sensazione del miedo scenico del Bernabeu vi colpisce? Tu sei uno di quelli che parla il giorno prima e dice: ma fa paura questo stadio, giusto?
5: Sì, giocare a Madrid, io volevo giocare a Madrid perché la Coppa Campione, la Champions League, devi giocare contro i più forti, le squadre più forti. Giocare al Bernabeu è un sogno per chiunque, per cui il fatto di essere lì, sai che è difficilissimo perché giochi contro il Real Madrid, però è molto stimolante. Quella partita è stata dura, siamo stati tanto tempo in sofferenza nella nostra area di rigore.
1: Il primo tempo soprattutto.
5: Il primo
1: Peruzzi
5: tempo,
1: ne sa qualche
5: ricordo,
1: cosa, perché Peruzzi
5: ricordo,
1: quel giorno...
5: Ricordo
0: è stato un bel d'affare.
5: Forse
0: stato...
5: una delle più belle parate che ho visto fare da Angelo...
1: Somigliava al Donnarumma di Parigi.
5: È stata a Madrid dove con la sua manona sulla linea di porta ha fermato un tiro, mi sembra, di là.
0: Secondo me è stata molto...

0: fatto anche più difficile perché non eravamo nemmeno in condizione giusto, perché forse qualcuno era infortunato, alcuni hanno dovuto giocare.
1: Non c'era Vialli.
0: Beh, Ciro era sempre infortunato, quindi era normale. Ma che giocasse.
1: Non c'era Gianluca quel giorno perché si era fatto male in campionato, aveva un taglio al piede.
0: E quindi eravamo anche abbastanza rimaneggiati, però è stata una sofferenza. Poi
2: li abbiamo chiusi nella nostra area di rigore,
0: non l'abbiamo fatti mai uscire.
1: E finisce,
0: siamo stati bravi nel ritorno. Però.
1: Finisce soltanto 1-0 con gol di Raul.
3: No, stata la partita che ci ha fatto capire che potevamo vincere la Champions, perché abbiamo perso solo 1-0, per cui diceva, allora è tutto facile dopo.
1: Poteva essere drammatico. Solo che si gioca questa partita, si finisce 1-0, ci sono buone possibilità per il ritorno, si spera, e il campionato non si gioca perché c'è uno sciopero. È stato indetto, mi sembra, lo sciopero, però la squadra non può restare senza ritmo, cioè deve giocare. Allora viene organizzata una amichevole che tutti accolgono col sorriso, proprio sulle labbra, proprio contenti. Quando è che possiamo andare a Carrara contro la Carrarese il venerdì prima di Juventus Real Madrid? E potete immaginare a cosa avessero la testa. Allora, questa Carrarese è allenata nel 1996 da Silvio Baldini, che conoscete bene, e l'arbitro di questa amichevole è Roberto Rosetti, giovanissimo, un arbitro di cui si parla, si dice un gran bene, farà carriera, in effetti quel giorno è rimasto scioccato e ha fatto carriera lo stesso. Cosa succede a Carrara quel giorno? Cominciamo dal quando vi dicono andiamo a Carrara in pullman a fare sta amichevole.
4: Guardate le facce, ancora oggi.
1: Avevano le stesse facce.
4: Un po' le stesse facce, vuoi dire? Cosa andiamo a fare?
5: No, sinceramente, nel senso, non è che avevamo capito benissimo il motivo di questa partita, perché comunque nella nostra testa c'era già il ritorno, però da grandi professionisti abbiamo accettato,
1: avete onorato la sconfitta,
5: abbiamo accettato anche la sconfitta.
1: Se, perché segnatevi questi numeri se casomai voleste giocarli all'otto: 68 87 88, perché stiamo sul 2-0, la Juve vince 2-0, come è normale che accada in una amichevole con la Carrarese. Poi tale Benfari, di cui non si sapeva niente prima e non si è saputo niente dopo.
4: Ciro giocava?
6: Era marcava Ciro.
1: È un centravanti,
4: ecco.
1: Era l'attaccante.
4: Adesso abbiamo capito.
1: Che segna tre gol, tu, Ciro. Tre gol.
2: Intanto
4: c'era Ciro era rimasto a casa.
1: Ciro secondo me non c'era.
2: Ragazzi, no, le amichevoli non le giocavo io. Scusate, ma ero dispensato da tutto ciò. Tra l'altro stanno quattro difensori a colpe a mio.
4: Il centravanti, Ciro, mica. Noi siamo allati.
1: Però
4: siamo
1: adesso allati. Si può ridere, ma nello spogliatoio non c'erano stati molti sorrisi, da quello che mi raccontano, di quello che aveva urlato Giraudo. Non so chi vuole ricordare qualche parolina.
3: No, no, la colpa è stata principalmente la mia, perché mi sono messo a dribblare in aria. Però non mi ero accorto che questo ragazzino era basso, così non mi sono accorto, volevo dribblarlo, ma ha brigato la palla, ti ricordi, c'era anche Massimo, ha preso la palla e mi ha fatto gol.
5: Ci hai fatto fare tre giorni di ritiro,
3: no, perché
5: ci hai fatto fare tre giorni di ritiro per colpa tua, lo sai? Adesso stasera offri la cena per questo.
3: Sì, sì.
1: Okay. Perché uno racconta la Champions, parla di Bernabeu, parla dell'Olimpico, ma c'è la Carrarese di mezzo, la Carrarese. E se voi aveste vinto 4-0,
3: sono
1: magari
3: sono duri come il marmo.
1: Esatto, esatto.
3: Bruttissimo.
2: Per cortesia togliete il microfono a Michele Rampullo, perché sta facendo il più danno alla grande.
1: Comunque, le urla si sentono fino a Massa, le urla di Giraudo, la Juve torna a capochino, tre giorni, anche se poi vi condona un giorno di ritiro, mi sembra, Marcello. Però intanto c'è un giocatore che sta recuperando condizione, che è Gianluca Vialli, che vuole esserci, che vuole giocare. Solo che, follia delle follie, provate a immaginare adesso una cosa, il giorno della semifinale della Juventus, non so, contro la partita contro il Real Madrid, il giorno prima uno si presenta dall'allenatore, si presenta da Spalletti: scusi mister, io avrei un'idea per domani, farei un film sulla giornata della Juve fino al fischio d'inizio, un film con una telecamera, un video entrando nelle stanze e dicendo. Probabilmente Spalletti l'avrebbe strozzato, ma anche Lippi poteva avere reazioni, diciamo, allergiche abbastanza. E invece cosa succede?
7: E invece solo lui poteva fare una cosa del genere, perché smorzò la tensione che si poteva veramente tagliare col coltello in maniera incredibile. E noi quando lo vedemmo dalla mattina girare con questa telecamera diciamo: questo è pazzo. Cioè, noi avevamo un obiettivo unico, chiaramente, che era ribaltare quel
1: numero zero. E questo girava con la telecamera nelle stanze.
7: E lui nelle stanze a colazione.

0: a pranzo, sì, sul pullman, ovunque, fino al campo, a mezz'ora, 40 minuti prima della partita, lui riprese.
1: Si vede Lippi col bicchierino di caffè che sta...
0: A dimostrazione che la personalità del ragazzo era tale che poteva permettersi una roba del genere, perché anche mister Lippi quando lo vide si fece una risata. E...
1: Però poteva dire no e dire ma che... cavolo, no, stai te passando per la testa, invece capisce che è fondamentale.
0: Invece fu un gesto, secondo me, che a noi ci fece concentrare ancora di più, a tal punto che riuscimmo a ribaltare contro il Real Madrid, che notoriamente hanno sempre delle squadre importanti, quindi non era semplice.
1: Ma perché Di Livio era sempre presente in quel video? Scherzare, chiacchierare.
2: Io?
1: Sì, ci sei tu nel pullman.
2: Il giullare.
3: Perché Luca perché mi considerava un giocatore importante, quindi voleva riprendermi sempre.
4: No.
2: In ogni senso.
4: No, la verità è che era l'unica occasione per mettersi in mostra, perché poi in campo no. Mi sta dicendo che bastardo. Era l'unica occasione per farsi vedere e per far vedere soprattutto che era uno del gruppo. Noi gli vogliamo bene proprio per questo, perché lui è stato importante per il gruppo. Certo, non giocava spesso, però è stato importante. Ah sì, giocava. Non mi ricordo.
1: E soprattutto c'era una questione nello spogliatoio con Gianluca, adesso simpatici, ma rompi palle di dimensioni cosmiche, hanno tutti detto nello spogliatoio, perché si lamentava anche del minimo passaggio sbagliato in allenamento e ce l'aveva con te, con Di Livio, per un motivo tecnico.
2: Con me sui cross.
1: Ecco, perché?
0: Cross. Ma da attaccante posso confermare che non era semplice giocare con questo qua, che faceva 50 finte, tu facevi mille movimenti e la palla non arrivava mai.
2: Mettila di prima, ma fai il movimento. Giocavano a nascondino, stavano sempre dietro gli avversari, ma fai un movimento.
0: Ha ragione, ancora ha ragione lui.
1: Comunque
2: avevo quel difetto, mi dispiace però
1: averne oggi di quei giocatori con questi difetti. Comunque si gioca questa partita e il giocatore del destino fa l'1-0. Padovano entra nella storia per il gol al Real Madrid, no?
0: Ma senza quel gruppo e senza quella squadra io non avrei avuto quell'opportunità lì di avere una palla davanti alla porta e riuscire a metterla dentro. Quindi io continuerò per sempre a ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di giocare nella squadra forse, anzi senza forse, in assoluto migliore del mondo, perché per 3 anni, 3 finali di Champions abbiamo...
1: Esatto. E forse devi anche ringraziare Porrini, è lui che ti fa il passaggio. Perché,
0: e i compagni che mi hanno aiutato nell'inserimento, perché lasciami raccontare questa cosa. Io arrivo alla Juventus e ero un attaccante che faceva i miei 10 gol all'anno, quindi mi gestivo, no? Arrivando alla Juventus io vedo giocatori, Di Livio, Ferrara, tutti presenti e anche chi non c'è, che facevano le gare in allenamento a chi arrivava prima, ai 1000 metri, ai 100 metri, quindi c'era una voglia di allenarsi, uno spirito di sacrificio che io non conoscevo e l'ho imparato a quell'età lì, a 29 anni, quindi ringrazierò sempre, per sempre, loro che mi hanno aiutato nell'inserimento in questa squadra che è stata una squadra che ancora oggi si celebra, perché
1: una delle Juve più forti di tutti i tempi.
0: Sì, e poi c'era la stragrande maggioranza di italiani che secondo me questo, voglio dire, la dice lunga, quella sera lì
1: c'erano tanti. E tre grandi stranieri, Deschamps, Jugovic e Paolo Sousa. Padovano segna l'1-0, Del Piero segna il 2-0.
5: Contrario.
1: Scusatemi, Del Piero segna 1-0, Padovano segna 2-0 e la Juventus è in semifinale, come mai forse si sarebbe immaginata. E c'è in semifinale il Nantes. E l'avversario vero a questo punto è la testa forse della Juve, perché una volta che hai eliminato in quel modo il Real Madrid, giocando una gran partita, al ritorno, dominando... Anzi, però prima c'è una cosa, c'è uno che... alla fine di Juventus e Real Madrid comincia a tremare, perché la Juve sta vincendo 2-0, buttano fuori Alcorta, espulso Alcorta lo spagnolo.
6: No, prima io.
1: Prima tu?
6: Prima io, sì.
1: Ah, giusto, prima
6: doppia
1: tu.
6: Munizione.
1: E la Juve in 10 contro 11 comincia a tremare. Tu sei sul...
6: sottopassaggio, ero lì,
1: e cosa non pensi? Avevo...
6: Sai, la doppia munizione capita, purtroppo ho fatto due falli anche molto simili, però ci sta, però lasciare sul 2-0 i miei compagni con 10 minuti ancora da giocare, insomma, era preoccupante. Poi fortunatamente viene espulso anche uno del Real Madrid, per cui 10 contro 10, un attimino, anche perché ti ricordo che all'ultimo minuto Raul fece un tiro,
1: ecco, l'ultimo minuto,
6: che è uscita di 2 centimetri dal palo.
1: Sì, così.
6: Eravamo lì a soffiare veramente tutti. E questo è anche il calcio, nel senso che le partite si vincono e si perdono veramente per niente, per cui quel tiro lì ci ha tenuto col fiato sospeso. Poi, avendo vinto col Real Madrid, chiaramente lì abbiamo preso la consapevolezza di poter veramente arrivare in fondo.
1: Però c'è il Nantes, che non è il Real Madrid, ma è una squadra molto rognosa, fallosa, difficile da affrontare, con l'allenatore che non dà la mano a Lippi dopo la prima partita in conferenza stampa. Succedono un po' di episodi particolari. Eppure, con il Nantes, all'andata si vince 2-0, gol di Gianluca Vialli e di Jugovic, un altro segno del destino in prospettiva finale. E Lippi, quando si parla di tattica, di lettura delle partite, ha un'intuizione quel giorno. Gioca con un sistema tattico diverso. Chiama te, chiama Pessotto, chiama Di Livio e dice: oggi giochiamo con 3-4-3, due esterni a tutta fascia. Non ti ricordi?
3: Io non me lo ricordavo.
1: Gioca. La Juve gioca con 3-4-3.
2: Io ho giocato terzino destro.
1: Sì.
2: Non mi ricordo chi ha giocato a sinistra.
1: Pessotto. E c'erano tre stopper, tre centrali.
2: Ah, ok, scusami.
6: Perché Di Livio ha provato questo schema. Mi ricordo che forse
2: Ciro mi disse: no, mi raccomando, non spingere sempre, rimani qui, stiamo in posizione, perché comunque sennò prendiamo i contropiedi. Questo me lo ricordo benissimo.
5: Io invece lo so, la verità vera era che, siccome non sapeva fare i cross, Luca si era incazzato, ha detto: gioca dietro e non crossare più.
1: Comunque il 2-0 dell'andata è un buon viatico per il ritorno a Nantes, dove l'atmosfera è abbastanza calda. E finalmente segna Vialli su un'azione d'attacco incredibilmente portata avanti da Ciro Ferrara, mi pare.
4: Allora, intanto questo umorismo sottile non l'ho capito, incredibilmente, cioè, ma com'è? Non è incredibilmente, erano cose che facevo
3: naturali.
4: Su uno schema, tra l'altro, organizzato su una punizione, mi arriva la palla sul secondo palo, io metto in mostra una delle mie caratteristiche principali,
1: acrobatiche direi,
4: che era la rovesciata, e non so come la prendo, e comunque Luca Vialli la stoppa di petto e calcia e fa gol.
2: Siamo andati a prenderlo col cucchiaino dopo, così.
1: E quindi la Juve subito in vantaggio, il Nantes
4: poi è stato un problema.
1: E poi è stato un problema, il Nantes non si arrende. Esatto.
4: Il Nantes non si arrende e poi a un certo punto
3: gli ultimi dieci minuti.
2: Allora, questa la voglio raccontare.
1: Ecco, questa la dovete raccontare perché
2: a un certo punto entra questo
3: Renault. Avete rovinato la
2: battuta. Entra questo esterno piccolino, più basso di me, e guarda che trovarne uno più basso di me non è che dici, con una velocità, io non ho mai visto uno così veloce. Al primo scatto il signore qua mi fa: stammi vicino che questo mi fa la riga e mezzo. Vabbè, si chiamava Renault,
4: teneva la macchina,
2: Ciro, questo è entrato con la macchina in campo.
1: E se si chiamava Porsche era il problema.
2: Ma ti giuro, era velocissimo, una cosa assurda.
4: Sì, troppo veloce. Poi all'ottantesimo non si fanno quegli scatti, onestamente. Poi per uno più anziano, tra l'altro,
1: un'ammonizione anche,
4: ma prendo, non lo so,
2: ho preso tutto lì.
1: Non prendi la targa, ma prendi l'ammonizione.
4: Esatto. Però insomma la cosa importante è aver portato a termine anche quella partita consacra alla finale.
1: Anche perché c'è uno che segna un gol, un altro che di gol ne faceva uno ogni stagione, insomma. Vediamo se parte il video dell'autore del 2-1.
4: Paolo Sosa.
3: Paolo.
1: Parte il video.
7: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi per questa occasione mi è stato chiesto di rispondere a una domanda che cosa mi viene prima alla testa quando ci penso alla Champions del 96. Ebbene, cosa ci penso è che non avrebbero vinto senza di me, quello sicuro, anche perché considerando e analizzando tutto il percorso dal 96 fino a oggi, è stato così. No, ma sono veramente molto grato di appartenere a quello tempo un gruppo straordinario, cioè dei colleghi straordinari.

0: straordinari, un cocktail, un mist, un mix di colleghi giocosi, divertentissimi, dei leader straordinari, cioè il leader come Gianluca Viale che mi manca tantissimo, tutte quelle ore che abbiamo passato insieme, cioè straordinari, cioè, mira, vedete voi che anche lui è riuscito, ha dovuto vendere la sua casa per comprare un appartamento proprio nel mio palazzo, ma non solo nel mio palazzo, nel mio piano. Questo mi bussava tutte le notti per andare a parlarci di calcio. Mi manca tantissimo, mi ha aiutato tantissimo con le domande incredibili che lui faceva. Mi ha aiutato tantissimo a crescere, a pensare il calcio in un modo diverso, perché mi ha fatto ragionare ancora di più di quello che ragionava, e questo mi ha mancato, mi manca tantissimo. Non posso lasciare di parlare anche di un altro leader come Marcello, la scintilla della forma come ci ha unito e ci ha fatto arrivare a dei traguardi eccezionali, straordinari, cioè che oggi stiamo parlando uno di questo. E dopo, cioè, che posso dirvi di più? È un legame che non mi posso, cioè è proprio attaccato a me. E pensando a una di tante frasi che l'avvocato Agnelli diceva, è una vera e infinita storia d'amore, cioè quando noi passiamo e viviamo quello che ho vissuto in quegli anni, cioè rimani per sempre, è veramente un legame. Un abbraccio, stati bene.
1: No, allora siamo noi preoccupati, gli vogliamo bene.
2: Siamo preoccupati, però.
1: In carcere,
2: ma l'avete fatto uscire dal carcere dopo o no? No, non lo so.
3: È in carcere in Portogallo, non so.
2: Ho capito, ma vabbè.
1: Abbiamo ancora poco tempo a disposizione, arriviamo a finale perché sennò
3: ci siamo, perché
2: non è che perdiamo la finale.
3: Paolo Trosa segna il 2-1, sì, no, qua abbiamo i supplementari e anche i rigori. Segna il 2-1, poi attraverso il signor Porsche, no, là ne fanno comunque alla fine la Juventus perde, ma si qualifica e va in finale. E se fosse servito qualche cosa per caricare la Juve verso quella finale, si presenta come un regalo su Mister Van Gaal, che diventa l'uomo, che la vitamina per dare la carica a questa Juve. Mi pare che ci fosse la foto di Van Gaal appesa nello spogliatoio e qualcuno tirava le freccette.
1: Spero di ricordare bene, però proprio nella conferenza stampa precedente alla finale, alla domanda dei giornalisti chi vincerà questa finale, lui disse: non lo so chi vincerà, ma so che la Coppa tornerà sul nostro aereo. E questa roba qui ovviamente è servita di spunto, abbiamo ritagliato quella, tra l'altro loro erano campioni in carica, quindi
3: avevano battuto,
1: insomma,
3: il Milan l'anno prima.
1: Affrontavamo una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, e quindi quello è stato un'ulteriore spinta, anche se forse non ce n'era neanche bisogno, perché eravamo talmente carichi quella sera che...
3: La formazione veramente... della serata.
1: Esatto.
3: La formazione della serata.
1: Come potete notare, non c'è di Livio. Però
3: ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara. Ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
1: È sempre per colpa di Livio.
3: Ecco, vuoi dire cosa succede il giorno prima?
1: Diglielo tu. No, due giorni.
2: Ho fatto un'entrata brutta a Ciro, perché
3: non c'era una maglia libera.
2: No, non volevo dare i vantaggi all'avversario, scusa. Cioè, facciamo giocare Ciro Ferrara in finale. No.
1: Non l'hanno capito,
2: no,
1: la battuta.
2: Giuro che mi sono messo tanta paura.
1: Nessuno l'ha capito.
2: Mi sono messo tanta paura,
1: ecco,
2: veramente.
1: No, e poi Lippi si arrabbiò anche, chiaramente, perché era un giocatore importante,
3: decisivo, chiave, direi, incredibilmente decisivo.
1: No, però invece un'entrata da criminale, e quindi io ho dovuto giocare con un'infiltrazione.
2: Ah, ecco perché. Ecco perché.
3: L'Ajax è...
1: Arriviamo ai rigori, che...

0: No, ma ce la facciamo, ce la facciamo, 8 minuti ce la facciamo. L'Ajax è campione d'Europa e l'Ajax ha un po' uno stereotipo in testa, ma stiamo per affrontare la solita squadra italiana che farà catenaccio, che si difende, noi facciamo possesso, attacchiamo, e invece succede il contrario. Gli olandesi sono gli italiani, se vogliamo usare questo stereotipo anche noi, e l'Ajax non esce dalla sua metà campo, voi attaccate, corre, cioè, migliore in campo Torricelli alla fine della partita?
1: Assolutamente sì, eh? Sì. Migliore in campo Moreno
0: Torricelli.
2: Per distacco.
0: Che...
3: Peccato che non c'era il premio...
0: Non c'era il premio del giocatore
3: l'intercontinentale.
0: È una partita clamorosa, strepitosa, finisce ai rigori solo chissà perché, perché voi potreste finire dopo 90 minuti, neanche 120.
4: Perché finisce ai rigori, Angelo?
3: Perché abbiamo sbagliato tanti gol, sinceramente abbiamo sbagliato tanti. L'unico rammarico è quello che siamo andati ai rigori, perché meritavamo di vincere prima, nei 90 minuti, secondo me.
0: E il gol è anche il più difficile. Il gol lo segna al 13esimo questo signore qua.
5: Bravo.
6: Ciao ragazzi, vi volevo salutare e vi volevo dire che mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a festeggiare questa bellissima ricorrenza del trentennale della Champions.
7: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac, migliori marche, decorativi di design, Boero, Caparo, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
8: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
9: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
9: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Il problema è che il magazziniere gli ha parato il rigore. Quindi...
0: Romeo. 2-1.
10: No, la verità è che Pesso ci ha chiesto a me e a Peruzzi se stavamo in porta per il rigore. L'abbiamo guardato e ho detto, Pesso, non scherzare.
11: Ma non lo tirerai mai tu.
0: Non lo tirerai mai tu. 2-1. Scholten segna il 2-2. Padovano, a quel punto, ti aveva detto il giorno prima, tu farai una cosa decisiva l'indomani, ti aveva detto.
12: A quel punto io guardo Ciro Ferrara e dico, beh, se ha fatto gol lui posso farlo pure io.
0: E quindi stiamo 3-2.
13: Ci sta.
0: Siloy si fa parare il tiro ancora e c'è un piccolo segreto, perché Ciampulla, che profetizzava i gol, dice anche una cosa a Peruzzi, guarda, mio maestro mi aveva detto come si para.
10: Che fai gol.
0: No, ma cosa gli dici? Cosa dici a...
10: No, dicevamo sempre, anche durante gli allenamenti, dicevo, il mio vecchio allenatore, un allenatore che ha giocato con Ciro Ferrara e Valentino Mazzola, mi diceva...
11: Manca 26 secondi.
10: No, mi diceva sempre, non pensare di poter parare il rigore su tutta la porta perché è grande, tu aspetta fino alla fine e poi ti vai da un lato dove ha sensazione.
13: Quindi, mamma mia, che consiglio!
10: Questa
13: mamma
10: era proprio.
13: Mamma mia! Ma sai che. Comunque Fabio qua ti fa capire che il fatto di aver vinto, come hanno fatto?
10: Alla fin fine, no, scherzo. Alla fin fine il calcio è semplice. Poi ci sono certi personaggi che lo fanno diventare complicato, no?
0: Ma è tanto semplice che al momento decisivo 3-2 l'Ajax, cioè se segna la Juve 4-2 ed è finita, arriva Jugovic che si avvicina al dischetto con un ghigno, definirei, che vi lascia un po'...
14: Io non ho mai visto tirare un rigore col sorriso. Come faceva? Col sorriso?
0: Così è andato ridendo e l'inquadratura del megaschermo è per questo sorriso incredibile. Voi dite, è matto, è pazzo, ha bevuto qualcosa. Jugovic
13: si è presentato sul dischetto.
0: Così.
13: Che cazzo ride? Cioè, stiamo giocando la Champions. E lui va a calciare, calcia e rimane sempre con quel ghigno che tu dici, chi sei pazzo? Cioè, è impossibile una roba del genere.
0: Ed è 4-2 ed è Champions League. E se posso dire, la scena più bella immediatamente dopo il gol è quella di Ciro che ha abbracciato a Gianluca che non guarda il dischetto, Gianluca guarda l'altra parte, Ciro che gli fa la telecronaca più o meno, e quando capisce che si buttano abbracciati per terra è quello il 5-2, se posso dire, della Champions.
13: Sì, è stato un momento per me indimenticabile, ma indimenticabile ovviamente per tutta la squadra. In quella circostanza Luca non aveva il coraggio di guardare Jugovic mentre andava a calciare, quindi sono io di fronte che guardo il rigore, è lui che mi abbraccia e poi cadiamo in questo abbraccio per terra perché ci rendiamo conto finalmente di aver raggiunto il nostro il nostro sogno, e questa è un'immagine che mi rimarrà per sempre, così come c'è un'altra immagine, lasciamelo dire, che mi rimarrà per sempre,
0: aia,
13: che è di Livio con una sciarpa legata in testa che salta. Non posso farvi vedere perché mi fa male il menisco, però salta così come un bambino felice. Sì, sì, e quella scena lì mi è rimasta dentro.
0: Che quasi quasi valeva perdere la coppa.
11: Beh, come un bambino è stato perfetto, come un bambino, è il sogno.
13: Ma non è quella l'immagine, quindi se, allora se andate su YouTube la potete riprendere. E vedere, come così, quel bambino stava esultando, per farvi capire.
0: Ciro, siamo entrati nei tempi supplementari, abbiamo tre minuti di sforo, me li concedete. E volevamo dare un quadro di questa squadra, perché si è vinto la Champions, i motivi non sono soltanto perché uno sapeva calciare bene, l'altro era, ma perché, ripeto, era un gruppo affiatato, unito. E quindi io ho bisogno di chiedervi qualche cosa. Voi dovete dirmi chi era il più casinista di tutti. No, ognuno deve dire il suo nome, velocissimamente. Il più casinista.
1: Di Livio
0: vince. Di Livio è il più casinista. Il più permaloso.
1: Antonio
14: chi? Nomi e cognomi.
1: Antonio Conte.
13: Non sono d'accordo.
0: Antonio. Il più simpatico. Non si può votare se stessi, eh?
14: Ciro Ferrara.
0: Ciro Ferrara. Non c'era
14: se gli levi pure la simpatia. Guarda qui.
13: A proposito, abbiamo pochissimo tempo, a proposito di simpatia, di farti capire che spirito c'era all'interno dello spogliatoio. Tu sai perfettamente che Luca gli piaceva scrivere delle rime, delle poesie con rima baciata nei confronti di tutti quanti noi. Luca... c'è un periodo che sta facendo molto bene nel 96, quindi ha la possibilità di ritornare in nazionale dopo che aveva litigato con Sacchi e via dicendo, e noi gli dedichiamo questa lettera, magari qualcheduno già l'ha sentita. Mi alzo in piedi e ve la recito. L'abbiamo scritta tutti, prendetevi le responsabilità, perché ragazzi, oggi è una giornata eccezionale. Il nostro Gianluca torna in nazionale. Questa è un'importante data perché la conferma di tuo papà è arrivata, Arrigo Sacchi. Agli amici hai detto: sputatemi in faccia. Ora, accettando, ti sei dimostrato una merdaccia. Conoscevamo tutti la tua incoerenza, ma con questa decisione ci hai tolto ogni speranza. È stato per te un esilio dorato. A forza di recare sei stato perdonato. Sacchi e Matarrese hai sempre criticato, ma da loro a testa bassa sei ritornato. Brioche e marmellate mangerai, ma alle 7 del mattino ti alzerai. Per tattiche, schemi e zona rinunceresti anche alla tua ragazza col perizoma. Alziamoci in piedi e battiamo le mani a questo giorno da ruffiani. Ciao Luca.
0: Velocissimissimi, quello che faceva più scherzi.
15: Più scherzi.
0: Ma no, Lombardo,
14: quella era una qualità un po' di tutti,
0: Va bene, quella. Gioco di squadra. Quello che Lippi doveva tenere più a bada.
15: Michele Padova.
14: Troppo regolare.
0: Il più superstizioso?
15: Antonio.
0: Quello che arrivava sempre per ultimo?
15: Paolo.
14: Non lo so.
0: Sosa
14: forse, sì.
0: Il più competitivo?
15: Tutti.
0: Quello che sarebbe stato capace di litigare con l'arbitro anche a cena?
14: Ravanelli, bravo.
0: E il più bravo a tenere un segreto? Nessuno. Vabbè.
14: Tomba.
0: Avete capito perché la Juve ha vinto la Champions.

Grazie, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie, grazie, un grande. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sei un grande. Vai, vai, vai, tu vai, vai.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: We have to think of the game tomorrow. We can't think about the game against Shakhtar, because the game that's important is always the next one, and this one is tomorrow against Bruges. And yeah, obviously the goal is to get into the first eight, and for this we need to start winning, and hopefully we can start tomorrow by doing it.
3: Gazzetta dello Sport.
4: Buongiorno Manuel. Rispetto all'anno scorso, il primo per te, hai la percezione che il gruppo sia più focalizzato, più determinato a coltivare il sogno di vincere questo trofeo? Perché la Champions quest'anno, anche per il mercato che è stato fatto, sembra anche qualcosa un po' più di un sogno, ecco.
2: To be honest, I don't really remember who was in our group last year. So many games, so it's always hard to remember who we played against. But yeah, the goal is definitely to go through the first eight. But we'll see what happens. We have to take it game by game. And yeah, the team changes. Our team has changed from last year. So yeah, everything is new. We have our first game at home in the Champions League in front of our fans. The only defeat we had so far was in the Champions League. So yeah, it's a good time to start to winning our first game.
3: Corriere dello Sport.
5: Ciao, proseguendo su questa linea, sono arrivate in Italia delle tue dichiarazioni dopo le partite della Svizzera, e quest'anno l'Inter punta a vincere tutto, comunque a fare meglio dell'anno scorso. Volevo sapere su che cosa si basa la tua convinzione di poter fare bene anche a un livello superiore.
2: Yeah, I think so. I think we feel pretty good so far in the league. We only had one draw, right? And we won the rest of the game, so we feel really confident. We have a bigger squad with more depth, I would say. So in a lot of positions, even like we've seen on the weekend, there were some changes, and the players that stepped in, they did a really good job. So I hope this also helps us in the Champions League, and most of all, it's important that everyone stays healthy, that we have the full team, because then we're better and then we can help each other. So yeah, I'm really confident about this year.
3: Tutto Sport.
6: Ciao Manuel, tu sei stato un pilastro del Manchester City. Volevo chiederti se ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo in Inghilterra, se hai sentito qualche tuo compagno, com'è il tuo pensiero su quello che sta succedendo.
2: Yeah, I'm still in touch sometimes with my friends from Man City, but obviously I'm not so much worried about what's going on there. My full focus is here at Inter, and yeah, I see everything that you see in the news, what's coming up. So I don't know what's going to happen, but hopefully I can keep

0: My title says the most important thing to me.
1: Ciao Manuel, hai avuto modo di scambiare qualche messaggio con Ian Sommer? Non so, di prendervi in giro, qualcosa tipo domani ti faccio gol, insomma martedì ti faccio gol, qualcosa del genere?
0: Yeah, I talked with him 2 days ago. Tomorrow we won't be friends for 90 minutes, but that's how it is in football. He's still a good friend of mine. But yeah, tomorrow the only goal is to win the game, and yeah, hopefully we can do it.
2: FC Inter 1908.
3: Ciao, sei al tuo secondo anno di Inter, ormai conosci bene sia l'ambiente che il mister. In cosa siete cresciuti rispetto all'anno scorso e qual è l'aspetto che vi rende maggiormente ottimisti anche verso il percorso che avete cominciato?
0: Yeah, it's my second year here, also for the manager, but I think so far we feel pretty good, but we're still early in the season, so we will see what's going to happen. But obviously the goal is to go way further in the Champions League. This was an early exit, but I think in Italy we've been really good. We won 2 titles here, which I hope we can repeat, and then yeah, we'll see what happens in the Champions League.
2: L'ultima domanda per Akanji, prego. FC Inter News.
4: Ciao, sono qui. Buongiorno a tutti. Sentite che sia già una partita che quasi quasi non possiate sbagliare per entrare nelle prime 8, dato che la prima partita è arrivata una sconfitta con Real Madrid. Grazie.
0: No, I don't go into the game and think we can't do this anymore. Even let's say we don't win tomorrow, we still have 6 more games in the group stage where we can win all of them, but obviously our goal is to win at home in front of our fans, and yeah, that's the mentality we go into our game. We try to do everything possible to win the game, and then we'll see what happens after 90 minutes.
2: Grazie Manuel Akanji. Cominciamo con la conferenza stampa di Christian Kivu e cominciamo con la domanda di Mediaset qui in prima fila. Grazie.
5: Buon pomeriggio.
6: Buongiorno.
5: Volevo chiederle appunto della percezione che c'è quest'anno in questa competizione. Abbiamo sentito tanti giocatori esporsi come non mai, perché comunque Bissek ha detto vogliamo vincere la Champions League, Zielinski ha detto vogliamo vincere la Champions League, addirittura anche il presidente Marotta ha detto è un sogno, comunque puntiamo a vincere questo trofeo. È cambiato qualcosa a livello proprio di percezione nel vostro percorso in questa competizione? Quest'anno magari c'è una consapevolezza maggiore?
6: Ma è lo status di una squadra e di una società che te lo impone a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere. Il sogno bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare un gran bel lavoro, nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo per avere un'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions. Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi, però senza perdere di vista quello che è la fatica, il lavoro, quello che è il percorso, perché non si può perdere di vista quello che sono tutti gli ingredienti che servono per raggiungere un obiettivo del genere, e non esiste una ricetta. Esiste solo il lavoro quotidiano, non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così, così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire che tu potresti raggiungere. L'unica certezza che si ha è che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Corriere della Sera, prego.
7: Buon pomeriggio, Cristian, volevo sapere se ci può aiutare a fare il punto sui rientri, nel senso se Çalhanoğlu sta bene, se Lautaro tornerà in campo dal primo minuto. Volevo sapere un po' se cambierai i diversi uomini rispetto al Parma.
6: Ma qualche cambio si farà. Çalhanoğlu sta bene, ma ero rimasto stupito anche dalla domanda post gara, perché mi è stato fatto che è stato visto col ghiaccio e non ero a conoscenza, perché per me è uscito sano, integro, e quindi no, non ha mai avuto problemi, aveva preso solo una piccola botta e precauzionalmente ha messo il ghiaccio, però è a disposizione della rosa.
2: Gazzetta dello Sport, prego.
8: Buonasera. Anch'io vorrei andare sui singoli. Le chiedo, Spence a che punto è della condizione, se è già pronto a giocare, non so, un'ora invece che la mezz'ora che abbiamo visto l'altro giorno? E come ha ritrovato Bastoni dopo la nazionale, che probabilmente lo ha riportato ai fasti di un tempo? Grazie.
6: Parto con Jed, perché è la prima domanda. Jed ha una settimana di allenamento più 25 minuti, quanto ne ha fatto sabato, più un giorno che oggi, che è una rifinitura che non la considero, anzi anche ieri, che non la considero proprio come allenamento dove puoi crescere la condizione, ma più per aggiungere un po' di brillantezza per quanto riguarda la partita di domani. Sta crescendo però di condizione. Mi fa piacere che si sta facendo sciogliere un po' di pressione e rabbia che ha avuto, perché appena arrivato qua ha avuto dei problemi fisici che hanno impedito di partecipare anche lui a quello che è stato il primo mese di questo inizio stagione. E aver avuto la possibilità di giocare 25 minuti sabato, credo che a livello di adrenalina e di autostima, di fiducia e anche di quello che era la sua responsabilità nei confronti dei suoi compagni, credo che è aumentata moltissimo, e sono contento come tutti noi di averlo a disposizione. L'altra era Basto, di Ale. Ale, non torno indietro a parlare di tutto quello che è stata l'ingiustizia, quello che ha dovuto sopportare, vivere, per quello che sono state le reazioni dell'accaduto e per quello che è stato anche quello che è stata il playoff in nazionale. Il valore di Ale lo sappiamo tutti quanto è importante, la sua personalità, il suo valore individuale messo a nostra disposizione, ma anche a quello che rappresenta l'Italia, e ultimamente nelle ultime due partite le ha fatto vedere, segnando due gol importanti. Ma non è forse bisogno che Ale doveva dimostrare qualcosa a qualcuno nell'andare a fare quello che ha fatto? Lo è sempre stato un giocatore di un certo valore. A volte ci si dimentica spesso che bisogna, non dico coccolare, ma bisogna prendersi un po' cura di quello che sono i nostri giocatori, quelli che sono i giocatori che rappresentano anche l'Italia, visto che poi non è che è tutto rosea per quanto riguarda le problematiche che la squadra nazionale ha avuto, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla Coppa del Mondo. Però Ale è un patrimonio importante nostro, dell'Inter, e nello stesso tempo anche di quello che è l'Italia.
2: Corriere dello Sport.
1: Buongiorno mister.
6: Buongiorno.
1: Rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato di Serie A, l'Inter ha sempre un livello di rendimento sotto il quale non scende mai.

0: Buongiorno, a domani.
1: Grazie.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Mazzotti. Sei palinsesti, un solo canale.

01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: C'è una coppia inedita in testa alla classifica della Serie A, a due partite dal termine della sesta giornata

0: Di campionato, perché? Perché la Roma pareggia a Como nel match delle 12.30, nel lunch match della domenica. Vincono invece Inter e Lazio, che rimangono a braccetto in testa alla classifica. I nerazzurri dominano 3-0 il Parma San Siro. La Lazio vince soffrendo, forse più del previsto, nel secondo tempo contro il Monza. Vince per 3-1 la squadra di Gennaro Gattuso, in un weekend in cui ci sono diversi pareggi. Pareggia il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come ha detto, il pareggio fra Como e Roma. Pareggia anche la Juve a Cagliari contro il solito tosto e scomodo Cagliari di Pisacane. Vince invece, ritrova la vittoria, il Napoli, che batte 3-0 il Frosinone, in attesa delle gare che chiuderanno questa sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia, buongiorno al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
1: Ciao Renzo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche all'editorialista di oggi, il direttore Marco Piccari.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
1: Ciao Piccari.
2: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, partiamo...
1: Una cosa strana, una cosa strana, perché nell'anno in cui la Roma può ambire e ambirà allo scudetto in questo testa a testa con l'Inter, però intanto in testa ci sta proprio la Lazio. Cose da derby, diciamo, cose da far impazzire la capitale, con la Roma che invece è costretta a rincorrere la Lazio. Senza tifosi, ambiente in contestazione, eliminato dal Mantova in Coppa Italia, con Gattuso immaginato come un problema, un progetto, diciamo così, e invece la Lazio è lì davanti alla Roma che insegue una storia stranissima. Poi le cose si risistemeranno, ho fatto questa invasione di campo subito come argomento introduttivo, perché poi Gattuso è stato bravo a dire non siamo da primo posto. Ieri del resto in 10 uomini hanno rischiato quasi di pareggiare col Monza a un certo punto, però è lì, e quindi hai visto mai che insomma sta Lazio può veramente avere una continuità importante, peraltro incontrerà la Juventus nel prossimo turno,
0: e forse sarà un po' il test, no, per questa trasferta, sì, di Torino, per quanto per però le premesse
2: arriva
0: nelle
2: migliori, arriva a questa partita nelle migliori condizioni, insomma se dovesse perdere non c'è nulla di così allarmante, preoccupante, né sarebbe, rientrerebbe a mio giudizio quasi nella normalità delle cose. Però bisogna dire una cosa, mi riallaccio a questo che dice Vincenzo, l'ho detto già mi sembra qualche tempo fa in un editoriale con Vincenzo, e lo ribadisco, sapete che non è mai stato il mio allenatore preferito Gattuso, quindi non è che adesso devo però lo voglio ringraziare ancora, perché ha riportato dentro questo ambiente in completa, diciamo, tensione e cupezza generale, no? Però lui ha portato la possibilità di parlare di calcio, quindi secondo me ha vinto per questo motivo, cioè non si parlava più di pallone, di calcio in casa Lazio, nell'ambiente Lazio. Questo allenatore qui, che non è uno di quelli, diciamo, sostenuto dalla comunicazione, dalla critica e via dicendo, però almeno ti ha riportato la possibilità di parlare di calcio in questo ambiente. E tra l'altro devo dire la verità, Lazio gioca pure bene,
0: sì, assolutamente,
2: a tratti
0: sì,
2: esprime pure un bel calcio, sì. E mi sembra un gruppo che si diverte, e questo non è una cosa da sottovalutare. Poi dove arriva arriva, perché non è che si può ambire a chissà che cosa, però almeno questa cosa qui di Gattuso che fa parlare di calcio qui che non si parla più, per me è già vinto, a prescindere come possa andare.
0: Sì, poi ci sono tante situazioni all'atere, perché ci sono, diciamo, un po' di problematiche, polemiche sulla gestione dell'infermeria Lazio, a diversi infortunati, gestiti non benissimo, il mercato che non si farà a gennaio, tutta una serie di cose. Però giustamente Gattuso mette il focus sul campo, e come hai detto, anche a vederla dal vivo, Lazio è una delle squadre più divertenti da vedere, assolutamente, sì, quindi sì, sicuramente sì. C'è dell'interesse nel seguire la Lazio, Vince.
1: Anche un elemento che non è trascurabile, la squadra perlomeno ha zero pressioni,
0: sì,
1: perché la distanza dei tifosi non è dalla squadra e non è dall'allenatore, ma è dalla proprietà, quindi tutto sommato se riescono a fare una roba miracolosa tipo centrare un posto nelle coppe il prossimo anno verranno osannati dal pubblico. Se non vengono osannati, il popolo tifosi della Lazio saranno i primi a dire noi ci abbiamo messo del nostro, perché per stare in contestazione con la società abbiamo tolto il supporto comunque nell'arco di una stagione importante. Lotito non si aspetta niente da Gattuso, credo che nella clausola di contratto, sì, correggetemi se
0: rinnovo
1: sbaglio,
0: rinnovo il dodicesimo posto,
1: esattamente, quindi si aspetta che possa arrivare anche dopo il 12, insomma non gli ha dato grandi pressioni. La squadra non ha pressione, qualche valore come dicevate voi comunque ce l'ha, perché si vede con

0: Simone, beh. Oh, poi c'è Isaksen, poi c'è Pinamonti, magari l'avesse la Juventus, Pinamonti lì davanti, per fare un esempio, cioè uno che comunque la porta la vede.
1: Tavares che è tornato ad essere un giocatore,
0: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, bravo. Quindi,
2: Taylor e Frattesi, un po' più importante.
1: Frattesi che è in centrocampo. E poi hanno un impegno solo a settimana. Ed è anche una rosa lunga tra le altre cose.
2: Sì, per come gioca, per l'intensità che chiede da Gattuso, anche l'avere solo un impegno a settimana è un bene. Comunque la Lazio abbiamo visto anche ieri è andata in grossa difficoltà nella ripresa. Anche forse da un punto di vista più mentale che fisico, se comunque c'era la superiorità numerica.
1: Però ha ragione Vincenzo, è una squadra che in questo momento pressioni non ne ha, quindi può giocare libera da questo punto di vista.
2: Ecco, chi è sembrata libera è stata anche l'Inter, che forse ha rimesso, forse per la prima volta in stagione, il pilota automatico in questa vittoria netta col Parma, che ha messo mezz'ora.
1: Quello che vuole niente. Tra l'altro ancora dobbiamo vedere gli acquisti del calciomercato.
2: Sì.
1: Perché
2: si è intravisto Spence nel finale.
1: Poca roba, diciamo, ancora devono. Bisogna capire se producono o meno un effetto, perché Stones si è visto poco e niente. Jones si è visto poco e niente e poi si è infortunato. Spence ancora lo dobbiamo vedere. Quindi diciamo sta facendo bene con la squadra dell'anno scorso.
2: Ma noi vogliamo definire di UF un nuovo acquisto per come adesso è coinvolto rispetto allo scorso anno. Però anche lui in nazionale con la Francia addirittura ha fatto il terzino a 4 a sinistra. Mi sembra che comunque anche questa sia un'altra. Però vogliamo definire invenzione di Kivu, perché è arrivato come mezzala di fisica e di impatto, è diventato un esterno che sposta, che fa la differenza.
1: Assolutamente, che gli vuoi dire? Qualcuno all'inizio lo riteneva un oggetto misterioso, invece si sta imponendo bene. E Kivu per me sta facendo un gran bel lavoro anche lui, sta continuando sulla scia della situazione precedente, sta aggiungendo del suo, secondo me ha valorizzato anche il lanciato dei giovani, perché lui comunque ci sa lavorare con i giovani, quindi è la squadra più forte, c'è poco da fare, insomma, in questo momento va ad un'altra velocità in campionato. Poi per carità il campionato è lungo, io sono anche convinto, non so che cosa ne pensa Enzo, per me l'Inter fa un pensiero anche a fare del meglio in Europa, perché secondo me è strutturata anche per poter fare un percorso in Europa.
0: Diciamo che hai detto tre cose giuste, peraltro anche Luis Enrique mi sembra che si sia un po' ritrovato, Stankovic, insomma giocatori che hai ritrovato internamente che comunque stanno facendo bene, che ho perplessità ancora sui portieri dell'Inter, però da un'occhiata al calendario, il calendario suggerisce adesso un percorso abbastanza agevole per l'Inter, sia per il campionato che per l'Europa, perché adesso ospita il Bruce dopo la prima partita che era tosta contro il Real Madrid e l'hai persa, abbiamo visto come. Poi vai a Bologna, tutto sommato mi sembra una squadra abbordabile al netto della vittoria con Lecce. Poi ospiti in Champions League sempre in casa lo Shakhtar Donetsk. Attenzione, è un calendario importante perché ti fa risparmiare anche energie fisiche e nervose, perché se affronti Brugia e Shakhtar a casa è abbastanza agevole come Champions il cammino, in campionato idem. Poi avrai la Fiorentina, che è una squadra che insomma la vediamo, è una montagna russa continua, ma non è un'avversaria complicata. Il 28 ottobre siamo al 12, il 28 ottobre vai a Venezia, partita che insomma anche lì facilmente archiviabile, tutto questo fino al derby che arriverà nella decima giornata il 31 ottobre contro il Milan. E da lì comincia già, devi andare a Feyenoord fuori casa a giocarti la Champions, ospiterai il Como, andrai a Bergamo contro l'Atalanta, poi lo Stoccarda, insomma, però c'è un cammino da qui in avanti in cui l'Inter può oggettivamente mettere un punto esclamativo in campionato e fare tanti punti decisivi per superare la prima fase in Champions, e quindi credo che sia la fase in cui l'Inter possa spingere al meglio. Peraltro secondo me col Parma veramente ha giocato in quarta e in terza, non mi ha convinto l'esordio di Girardino, anche se nel secondo tempo qualcosina si è vista, ma sempre perché te l'ha concessa l'Inter, non perché te la sei andata a prendere. Sì. Quindi direi l'Inter che sta giocando veramente in terza, in quarta, la quinta non l'ha mai messa, ha tante soluzioni lì davanti, può permettersi di partire senza Lautaro, c'è Thuram, c'è Bonny, insomma c'è Çalhanoğlu, non c'è Çalhanoğlu, c'è Mkhitaryan, più Esposito, insomma hai tantissime soluzioni, e la squadra più strutturata in Italia, la conferma, sta continuando ad arrivare partita dopo partita.
2: Sì, mi sembra che Kivu abbia meriti di andare un po' a coinvolgere tutti in questo.
1: Sì, ma lui c'ha dei meriti, ci mancherebbe. Sì. Quest'anno magari è l'anno dove lo si attende un po' di più, perché poi sai, confermarsi non è sempre facile, quindi anzi è più complicato, però devo dire è partito bene.
2: Ecco, l'unica cosa, e poi mi leggo anche a quella che è stata Como

0: Roma che era stata descritta come la partita che doveva darci l'anti-Inter. E chi vi ha detto, si parla sempre di anti-Inter, ma perché non si parla di anti-Como, anti-Roma, anti-Juve, anti-Milan? Il discorso è, primo, l'Inter è campione d'Italia, quindi è chiaro che...
1: Sembra una super cazzo.
0: Esatto, scusa. La cosa che a me non... L'unica cosa che a me non piace è... Per quale motivo bisogna nascondersi...
1: No, che poi inizio campionato lui disse, siamo la squadra da battere.
0: Cioè, ma a prescindere, cioè... In questo momento, sei primo in classifica, sei campione in carica, è normale che si cerchi l'anti-Inter, ma no, vabbè, ma normale, sai, cioè...
1: Delle volte gli allenatori in conferenza, secondo me, vanno fuori binario da soli, ci sono magari delle cose che non tollerano, non lo so, forse lo fanno anche per distogliere, portare e poi magari l'attenzione su altro, però non ci trovo niente di anormale nel chiedere chi può essere l'anti-Inter, perché di fatto la squadra campione d'Italia parte sempre con i favori del pronostico e si cerca sempre chi può essere l'anti, almeno da quando seguo il calcio, Vincenzo, correggimi se sbaglio, abbiamo fatto sempre questo, cioè si è fatto sempre questo, la squadra campione d'Italia è quella che parte con i favori del pronostico e poi chi può essere quella in grado di battere la squadra campione d'Italia, di solito si è sempre fatto, o no?
2: Sì, sì, così come sono sempre nati poi i piagnistei di chi non vuole la pressione addosso, invece questa è una cosa che trovo stucchevole, perché chi è davanti, chi vince, e si deve prendere il peso della responsabilità, deve confermare.
1: Certo.
2: A me questo rimbalzo di responsabilità è una roba quasi scaramante, non lo so neanche tanto, cioè è possibile che si pensi che i giocatori dell'Inter siano così fragili da scoppiare se gli dici che loro partono da favoriti e devono difendere il titolo? Penso anzi che sia un motivo d'orgoglio e una responsabilità positiva che dai alla tua squadra, cioè tu gli dici e te la prendi in conferenza stampa, dice sì, noi siamo la squadra campione d'Italia. Detto questo, il campionato abbiamo visto ogni anno, da quando la Juventus ne vinceva 9 di fila, ogni anno invece si è sempre alternata una squadra in vetta, quindi bene o male poi c'è sempre qualcuna che riesce a rimontarti. Noi cercheremo di essere bravi a non farci rimontare, a mettere in campo i nostri valori, ci prendiamo la responsabilità di essere chiaramente con uno scudetto da difendere, lo difenderemo fino alla fine, ma
1: certo,
2: da qui a dire, ah, perché non date... Anche perché mi sembra che sia la stessa persona che qualche giorno fa abbia detto... scusate, scontro diretto perché quello contro il Milan, contro la Juventus, eccetera, cioè noi dobbiamo considerare scontro diretto quello contro il Napoli, che comunque è stato dietro, quello contro Roma, ma Milan e Juventus sono fuori addirittura dalla zona Champions, quindi non li possiamo considerare scontri diretti, quindi quando fai poi anche queste puntualizzazioni,